0: Rovinas el tiempo.
1: Indietro nel 1979 con Supertramp, The Logical Song.

0: Canarias.
1: Es la hora 2:31 minutos.
2: Sono le 2:31 minuti.
3: Riavvolgi il tempo.

0: Kalima.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: Rovinas el tiempo.
1: Facciamo un salto nel 1999 con Cher.

tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Kalima.
1: C'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è

0: Canarias.
1: Es la hora 5:33 minutos.
2: Sono le 5:33 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1991 con Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto

0: di Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Son las 6:32 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Putin replica: ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran. Fanno 4 morti e circa 50 feriti, come affermano i media israeliani. E Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre. Lo ha annunciato lui stesso sui social, a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Il tennis con gli US Open: Flavio Cobolli batte in rimonta Francisco Comesagna. Avanza anche Lorenzo Musetti, che vince contro il britannico Arthur Ferri. Buona la prima per Mattia Bellucci, che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, lasciatevi travolgere dalle emozioni positive. La complicità di coppia si arricchirà di leggerezza e buon umore. L'impegno che metterete in un progetto in corso potrebbe già portare frutti nell'immediato. Toro, l'amore si prende una pausa, la mente è altrove e probabilmente va bene così. Ci sono altre priorità. La giornata lavorativa sarà soddisfacente, mantenete un approccio costruttivo e tutto filerà liscio. Gemelli, piccoli gesti e attenzioni sapranno dire molto di più di mille parole. Ascoltate il cuore. In ambito lavorativo, con calma e spirito di dialogo, riuscirete a mediare anche nelle situazioni più delicate. Cancro, decisione e chiarezza nei rapporti vi aiuteranno a costruire un equilibrio duraturo sia in amore che in amicizia. Al lavoro sarete un vero punto di riferimento per colleghi e superiori. La vostra leadership silenziosa farà la differenza. Leone, energia e allegria daranno una nuova vitalità al rapporto di coppia. La vostra luce si riflette anche su chi amate. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre intuizioni si trasformeranno presto in opportunità concrete di guadagno. Vergine, la diffidenza persiste soprattutto in coppia. I single invece preferiscono mantenere le distanze dai sentimenti in generale. Concedetevi una pausa rigenerante dal lavoro. Il corpo e la mente ne hanno bisogno più di quanto pensiate. Bilancia. La prudenza sarà il vostro migliore alleato nei rapporti. Meglio osservare prima di esporsi troppo. Al lavoro la giornata si preannuncia intensa e serrata. Il tempo a disposizione sarà poco, ma con metodo ce la farete. Scorpione. Il desiderio di vicinanza con chi amate vi spingerà a fare scelte coraggiose e generose. In ambito professionale la vostra creatività sarà un motore importante per dare una svolta alla vostra carriera. Sagittario. Oggi cercate di dedicarvi di più a voi, ritrovando un senso profondo di autonomia emotiva. Immergervi nel lavoro vi aiuterà a distrarvi dai pensieri personali che vi turbano. Gestire con saggezza le risorse economiche sarà fondamentale. Capricorno, dubbi e riflessioni vi porteranno a fare chiarezza nei sentimenti. Prendetevi il tempo che vi serve. Un piccolo break dalle responsabilità lavorative quotidiane potrebbe giovarvi più di quanto crediate. Acquario, incontri intriganti animeranno la giornata. Per i single potrebbe essere il momento di aprirsi a nuove emozioni. Al lavoro, condivisione e spirito di squadra porteranno buoni frutti. Le finanze saranno dalla vostra parte. Pesci, la giornata invita ad osare con leggerezza e fiducia. Il successo nasce dalla curiosità e dalla volontà di esplorare. Il futuro sorride a chi accoglie il cambiamento con apertura. Il cammino verso nuove ricchezze inizia da una mente più libera. Oggi vi saluto con le parole di Betty White: chi non ha senso dell'umorismo è nei guai. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima.
7: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
8: Un viaggio nel 1989 con Zucchero, Overdose.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale, l'informazione di Radio Calima.

0: amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon mercoledì. Non dirò più i numeri così e neanche il mese, così non mi sbaglio.
1: Vabbè, il 2.
0: Possibile che io mi sveglio la mattina e non so che giorno è. Ciao a tutti, non è vero, scherzo ovviamente. Lo faccio per portare dell'arte in questo programma.
1: E anche delle risate.
0: Cioè, se ci dovessimo affidare a te, caro Alo, come stai?
1: Molto bene, tu come stai?
0: Molto bene, in vena di darti fastidio quest'oggi, te lo dico. Va come bene. Cominciamo tra poco la puntata?
1: Beh, come il solito, no? Come al solito, come il solito, il
0: come
1: solito.
0: Come il sempre.
1: Beh, oggi è mercoledì, quindi andiamo a scomodare niente proprio di meno che la nostra ignorante artificiale,
0: vero?
1: Ovvero Peppia, che oggi ci spiega il cambio di stagione.
0: Peppia che ha riposato anche lei.
1: Certo, è andata.
0: Te la sei portata in ferie.
1: Me la sono portata perché mi dava dei consigli ignoranti,
0: certo,
1: insomma,
0: immagino.
1: Così. E oggi ci spiega il cambio di stagione, visto
0: perfetto,
1: che ci siamo quasi.
0: Molto utile. E poi continueremo con una rubrica che io non so se tu conosci, perché l'abbiamo introdotta forse con Cecilia. Abitudini dal passato.
1: Oh, là, non la conosco.
0: Ah, non la conosci?
1: No, ma
0: ho trovato diverse cose a mio del passato che sono veramente assurde.
1: Tipo, me la dici
0: tipo
1: dopo.
0: Tipo delle abitudini incredibili. Sono talmente tante che ci facciamo anche una bella rubrica.
1: Bene.
0: Le abitudini di oggi non ve le voglio spoilerare, però hanno a che fare, diciamo, con pettini enormi. L'ho fatto in tuo onore.
1: Quindi una roba che proprio non mi può riguardare. Ah, però del passato, quindi in passato usavo il pettine.
0: No, tu non credo, però bene, insomma, ve lo racconto tra poco. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Le bigiate epiche. Le bigiate, come si chiamano dalle parti tua?
1: Beh, bigiate, cos'è? Saltare, fare sega a scuola.
0: Esatto, sì. Che non si può sentire fare sega, però vabbè, si dice anche così a Roma, in altre città chissà come si dice, scrivetecelo magari. A Milano si dice bigiare.
1: Bigiare
0: la scuola. Radio Calima.

0: po' che non la nominiamo. Se qualcuno di voi è nuovo da queste parti, qui tra le vie del comedy, la nostra PA è la nostra IA, la nostra ignoranza artificiale, non sì. intelligenza artificiale.
1: No, se non è troppo facile.
0: Non perché lei non sia intelligente, anzi.
1: È molto intelligente. Per essere stupida. Allora, com'è quella cosa?
0: Per essere stupida.
1: No, nel senso, ignoranti. Un ignorante non può fare l'intelligente, un intelligente può fare l'ignorante.
0: Esatto.
1: Non mi ricordo chi lo disse.
0: Esatto.
1: Qualcuno tipo Einstein.
0: Cioè, noi gli chiediamo cose, o le chiediamo. No, Peppia, le chiediamo cose in maniera un po'. Cioè, lei non ci dà come tutte le altre, come tutti gli altri chatbot, la risposta forbita. Anzi, lei si vuole distinguere e ci dà la risposta ignorante. Cosa le abbiamo chiesto oggi?
1: Le abbiamo chiesto di spiegarci una cosa che tutti affrontiamo a settembre, più o meno, chi più chi meno, ovvero il cambio di stagione. Peccato che Peppia non abbia capito di che stagione si tratti. Secondo Peppia, il cambio di stagione non riguarda i vestiti, riguarda le persone. Perché a settembre bisogna cambiare personalità, non il guardaroba.
0: Lo vedi che non è stupida per niente.
1: Ma certo. Per lei, quindi, il cambio di stagione è un reset umano, un reset umano. Le frasi tipiche di Peppia sono: io a settembre divento una persona nuova, poi a ottobre divento quella vecchia. È giusto il cavallo di settembre, no? Il cambio di stagione si fa dentro, non nell'armadio. Le felpe? No, quelle le mette chi non ha un'identità forte. Io non cambio i vestiti, cambio le vibrazioni.
0: Quanto
1: belle,
0: mi
1: però,
0: piace a me fare il cambio di stagione, perché in realtà emotivamente è come se buttassi il vecchio e accogliessi il nuovo.
1: Vero, lo
0: perché
1: fai
0: le cose che non vedi, che non ti metti da un po', è come se fossero nuove.
1: E lo fai
0: anche tu per me,
1: certo.
0: Sei una nuova persona.
1: Anche per me tu sei nuova, non è vero. Io giravo con la tua foto sul bagnasciuga.
0: Immagino, al collo.
1: E certo, attaccata tipo,
0: al cartellino, sì. Al posto della tua foto
1: invece del badge avevo
0: c'avevi la mia foto.
1: La foto tua. Immaginiamo questa scena. Peppia detta la Peppa, la sora Peppa. Peppia apre l'armadio, tu ti aspetti che tiri fuori felpe, pantaloni lunghi, giacche leggere, e invece tira fuori un ventaglio, un pareo, una ciabatta spaiata, un cappello di paglia, e dice: io non cedo al sistema. Perché Peppia pensa che cambio di stagione significa cambiare il meteo manualmente. Quindi la trovi sul balcone che soffia verso il cielo.
0: Ah, lei è convinta, cioè il cambio di stagione che cambi la stagione.
1: Certo. Quindi soffia verso il cielo, agita un asciugamano, prova a spostare le nuvole con un mestolo e dice: sto solo aiutando settembre a capire che cosa deve fare. Tu hai messo già la felpa? Peppia no. Peppia resiste, Peppia combatte. Peppia sfida l'aria fresca come se fosse un duello, e quando trema dice: non è freddo, è emozione. E quindi Peppia ci insegna che il cambio di stagione è inevitabile, a meno che non ve lo spieghi Peppia, in quel caso sarete voi a cambiare.
0: Tu hai detto Peppia resiste, Peppia combatte, posso dire?
1: Sì.
0: Peppia confonde.
1: Anche molto.

0: Vi abbiamo ripresentato la nostra Peppia, che oggi ci ha parlato del cambio di stagione. Lei è convinta che sia proprio un cambio di stagionalità, cioè prendi una stagione e la cambi. È un po' quello, sì, in effetti. Vabbè, andiamo ai messaggi. A me personalmente piace tantissimo fare il cambio di stagione, sono malata, lo so, anzi sono un'accumulatrice seriale, ho le cose, tu lo sai, no? Che sono un po' ossessiva, sì, compulsiva, sì, sì. E vivo in, credo 10 metri quadri, ci faccio stare tutto.
1: Certo, ma io ad esempio non lo faccio il cambio di stagione perché nel mio armadio super enorme metto
0: tutto.
1: Non devo farlo.
0: Ti invidio.
1: Cioè se prendo le giacche le prendo in inverno e d'estate non le prendo, però stanno lì, non le sposto.
0: Bello, che bello.
1: Sì, vabbè, andiamo. Vuoto, ma
0: no,
1: basta.
0: Mi hai resa triste. Uffa.
1: No, ti regalo un armadio grande.
0: Ma non c'ho lo spazio in casa.
1: Lo pieghiamo. Allora Silvia scrive: ciao Silvia, ho seguito Peppia e ho provato a fare il cambio di stagione dentro, non nell'armadio. Ora ho ancora i sandali ai piedi, ma un'ansia autunnale nel cuore. Non credo di aver capito bene. Però, perché Peppia confonde.
0: No, Peppia un po' confonde, però ha ragione. Cioè, fare un po' di decluttering di persone, quello andrebbe fatto ogni mese. Sì, sì, sì.
1: C'è il libro bellissimo di Marie Kondo, facciamo le pubblicità. Non serve che io le faccia pubblicità. Che è proprio la guru del decluttering.
0: Del decluttering. Perché emotivo?
1: Quello è, allora, decluttering fisico che però corrisponde a un decluttering emotivo. Se tu fai spazio arriva roba nuova, se no no.
0: È verissimo, mamma, quanta verità in questo comedy. Andiamo da
1: saggio.
0: Davide.
1: Allora Davide, ciao Davide. Mia sorella ha ascoltato Peppia e ora sta sul balcone a soffiare verso il cielo per aiutare settembre. I vicini pensano stia asciugando la vernice, io non so più cosa dire. Davide, vai a prendere tua sorella che probabilmente, non lo so, ha bevuto o mangiato qualcosa che non doveva bere o mangiare e riportala dentro.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:32 minutos.
2: Solo le 7:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche due petroliere del governo di Teheran. Il bilancio è di almeno 11 morti. Sul fronte politico Trump ribadisce di non voler costringere l'Iran al tavolo negoziale. Mi va bene così, ha detto. Scontro anche tra Berlino e Mosca, con la Germania che dice di avere le prove sul fatto che gli attacchi con i droni bomba di Lipsia siano russi. Il governo di Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia. Dura la reazione dell'Europa contro Mosca. Risponderemo, promette Ursula von der Leyen, che lascia intravedere azioni senza precedenti. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social a pochi giorni dal malore che lo ha costretto a ricovero a Cuba. Sono stati giorni difficili, ma allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto l'ex deputato Movimento 5 Stelle. Il rientro avverrà con un aereo ambulanza i cui costi saranno sostenuti da una compagnia assicurativa. Una frana si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Segnalato il mancato rientro di un escursionista straniero, sono in corso accertamenti. Si chiude il calciomercato con gli ultimi colpi delle squadre di Serie A e la Juventus che ufficializza gli acquisti di Sarre Wallmade e la cessione di David all'Atletico Madrid. E Milan cede Fofana al Siviglia e reintrega Tomori, ufficiali Gonsalves alla Fiorentina e Kennel Como. È tutto, a più tardi.

0: bene, dopo la nostra Peppia è ora di voltare pagina e parlare delle abitudini del passato. Ah. Nuova rubrica che insomma ci racconta cose che nel passato erano normalissime e che oggi sono assurde, forse, se ci pensiamo. Cose che magari oggi noi facciamo che in futuro saranno assurde.
1: Certo,
0: chi lo sa? Nel
1: no.
0: comedy del 40.023 parleranno di noi e chi lo sa.
2: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio

0: toldoscarbonel.com. Toldo Scarbonel, protezione solare intelligente.
1: When the sun sets over Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar is the place where great music, top cocktails, and an unbeatable atmosphere come together to make every night unique. We're located in the heart of Playa del Inglés at the Casbah Shopping Center. At Bombay Cocktail Bar, every day from 7 p.m., enjoy live music and a carefully curated selection of drinks and cocktails. Many have already discovered the perfect spot to dance, toast, and share unforgettable moments. Come to Bombay Cocktail Bar and find out why. You can find us in the Casbah Shopping Center, Playa del Inglés.
2: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
5: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Caie Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Caie El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: con le abitudini del passato. Caro Alo, allora parliamo di nobili, nobili medievali che portavano...
1: Avevo capito mobili.
0: No, I nobili. Sì, sì, sì. I nobili del passato, sì, quindi del Medioevo, sì, portavano dei pettini enormi, ok? E non per pettinarsi, ma per esibire la loro ricchezza. Ah. Come funzionava?
1: Ma dove li portavano?
0: Ora te lo dico. Mm. Quando pensiamo a un pettine, non so tu cosa immagini, ma...
1: Io ho quello per pettinare calvo, i capelli.
0: Lo diciamo per chi non ti conosce, ma appunto immaginiamo un oggetto pratico, no? Da usare ogni mattina, magari davanti allo specchio. Nel Medioevo però, per alcuni nobili era molto di più, era un vero e proprio simbolo di status. Ah. Un po' come il Rolex sul polso dei ricconi oggi.
1: Ah, ma pensa.
0: Quindi tra le classi più ricche era infatti comune possedere questi pettini realizzati con dei materiali molto pregiati come l'avorio, l'osso lavorato, l'argento, addirittura erano decorati con le pietre, insomma, sì, sì, pettini bellissimi. Più il pettine era grande, raffinato e costoso, più rappresentava il prestigio del proprietario. Quindi in molti casi questi accessori non servivano tanto per sistemare i capelli quanto per essere mostrati in pubblico. Però io mi sono chiesta, ti giuro, mi sono immaginata tu, l'alo

0: comunque
1: il Rolex d'oro.
0: Secondo me i social non esistevano ancora, giusto? No, non mi pare.
1: Nel Medioevo credo di
0: credo
1: no.
0: Credo di no.
1: Forse qualche
0: però
1: anno dopo.
0: Anche lì la voglia di ostentare, diciamo, fa parte della storia dell'umanità in un certo senso.
1: Ci ha sempre contraddistinto, solo che adesso abbiamo lo strumento per immortalare, all'epoca no, non potevi fare le storie.
0: C'era il pettine.
1: C'era il pettine. Oggi i

0: Mercoledì 2 settembre 2026 la chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano. 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada. Era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Cali. Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
2: Un beso a medianoche en Radio Kalima.
3: Kalima, rebobinas el tiempo.

0: di pettini e di abitudini del passato, per ostentare la ricchezza si usavano questi pettini che più erano grandi, elaborati, con pietre, con materiali preziosi, più stavano a simboleggiare proprio la ricchezza, appunto lo status, no, nella società. Abbiamo detto un po' come si flexa su Instagram oggi, e ieri lo si faceva con i pettini. Ci siamo immaginati anche Alo che non ha i capelli, con la parrucca.
1: Però non c'erano pelati all'epoca, quindi probabilmente uno, cioè, su cinque aveva la parrucca. Non è
0: ma
1: possibile.
0: Tu dici che non avevano, forse c'erano i pelati, usavano anche dei cappelli,
1: però non hai foto, diciamo,
0: beh, foto
1: dipinti,
0: ce ne abbiamo.
1: Non ce n'erano, non ci sono dipinti in cui ci sono pelati,
0: non ci sono non è vero,
1: ci
0: dai
1: sono,
0: dipinti, scrivi dipinti di pelati,
1: dipinti, medioevo
0: adesso.
1: Pelati.
0: Nel frattempo io vado da Andrea, vai, che vai. Ci scrive: praticamente il pettine era il Rolex del medioevo. Sì, sì. Andrea, l'abbiamo detto anche noi, forse ti è sfuggito, però giusto sei in linea con noi, con quello che diciamo noi. Martina ci scrive: io perdo il pettine ogni settimana, nel medioevo sarei fallita in due giorni.
1: E beh, anche perché avresti perso, non
0: la
1: lo so adesso, i sesterzi, non so la moneta che c'era all'epoca.
0: Lorenzo, concludiamo con lui, che ci scrive: alla fine non è cambiato molto, ieri si sfoggiava il pettine gigante, oggi l'ultimo smartphone. È vero, anche, sì, Rolex, smartphone, catenazze.
1: Di tutto.
0: Hai visto
1: anche
0: pelati,
1: macchine,
0: pelati nei dipinti?
1: Ma guarda, in realtà no.
0: No, ma poi cosa hai scritto nella ricerca? Sono curiosa.
1: Dipinti medievali con pelati. Ah no, scusami, dipinti medievali con persone calve.
0: No, io
1: che roba,
0: bravo.
1: Ma non escono. Radio Kalima.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini: a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: Casa Oliva in Arginegin presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Ristorante Arginegin, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ancora Shopping Center and now also in the center of Arginegin, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate and Ristorante Arginegin.
4: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
5: Fácil, Giuseppe Cafés.
4: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
5: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
4: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
5: Claro que sí, 639-530250.
4: 639-530250. 0250. Gracias.
5: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
6: En el sureste de Gran Canaria, estrenar coche es más fácil en Mederos Automoción, donde el trato cercano sigue siendo importante y los clientes acaban formando parte de nuestra familia. En Mederos Automoción llevamos más de 50 años trabajando con esa misma filosofía. Aquí podrás encontrar una amplia gama de vehículos nuevos de Fiat, Jeep y Lancia y un taller multimarca de confianza donde cuidamos de tu coche. Te esperamos en la calle Brezo 7, Polígono Industrial de Arinaga. Teléfono 928-1495. 47.
7: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
6: Radio Kalima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Kalima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Fantasia. Dopo aver scoperto che sul web non ci sono dipinti di pelati del Medioevo,
1: non si trovano.
0: Ma hai sbagliato, ma a scrivere, dai, gli hai dato un prompt sbagliato.
1: Ma dipinti medievali con persone pelate.
0: Ma che, ma sì che ce n'è. Immaginati anche, che ne so, a voglia. No, dici no.
1: Ma stai dicendo a voglia come se no, avessi titoli di quadri.
0: Li troverò io e li porterò in questa sede. Cosa dobbiamo fare? Ah, i messaggi li abbiamo letti?
1: Sì, flop and roll.
0: Torniamo tra poco con la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, e torniamo al tempo della scuola, o meglio di quando marinavamo la scuola. Quindi bigiate epiche.
2: Calina.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Un'esplosione si è verificata all'alba di oggi nella stazione centrale di Augusta in Baviera. Diversi feriti. Sul posto è in corso una vasta operazione di polizia. Le autorità hanno disposto la sospensione di parte del traffico ferroviario, isolando il primo binario e l'area coinvolta. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche due petroliere del governo di Teheran. Il bilancio è di 11 vittime, mentre sul fronte politico Trump ribadisce di non voler costringere l'Iran al tavolo negoziale. Accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche ed è ora accusato di tentato femminicidio. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma è avvenuto alle 2.40 e non ha provocato danni a persone o cose. Il tennis: Lorenzo Sonego gioca una partita stupenda, ma alla fine è costretto ad arrendersi. A trionfare nella sfida di primo turno agli US Open, Alexander Zverev, numero 1 del seeding, dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, l'azzurro saluta Flushing Meadows a testa alta. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, lasciatevi travolgere dalle emozioni positive. La complicità di coppia si arricchirà di leggerezza e buon umore. L'impegno che metterete in un progetto in corso potrebbe già portare frutti nell'immediato. Toro, l'amore si prende una pausa, la mente è altrove e probabilmente va bene così. Ci sono altre priorità. La giornata lavorativa sarà soddisfacente, mantenete un approccio costruttivo e tutto filerà liscio. Gemelli, piccoli gesti e attenzioni sapranno dire molto di più di 1000 parole. Ascoltate il cuore. In ambito lavorativo, con calma e spirito di dialogo, riuscirete a mediare anche nelle situazioni più delicate. Cancro, decisione e chiarezza nei rapporti vi aiuteranno a costruire un equilibrio duraturo sia in amore che in amicizia. Al lavoro sarete un vero punto di riferimento per colleghi e superiori. La vostra leadership silenziosa farà la differenza. Leone, energia e allegria daranno una nuova vitalità al rapporto di coppia. La vostra luce si riflette anche su chi amate. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre intuizioni si trasformeranno presto in opportunità concrete di guadagno. Vergine, la diffidenza persiste soprattutto in coppia. I single invece preferiscono mantenere le distanze dai sentimenti in generale. Concedetevi una pausa rigenerante dal lavoro. Il corpo e la mente ne hanno bisogno più di quanto pensiate. Bilancia. La prudenza sarà il vostro migliore alleato nei rapporti. Meglio osservare prima di esporsi troppo. Al lavoro la giornata si preannuncia intensa e serrata. Il tempo a disposizione sarà poco, ma con metodo ce la farete. Scorpione. Il desiderio di vicinanza con chi amate vi spingerà a fare scelte coraggiose e generose. In ambito professionale la vostra creatività sarà un motore importante per dare una svolta alla vostra carriera. Sagittario. Oggi cercate di dedicarvi di più a voi, ritrovando un senso profondo di autonomia emotiva. Immergervi nel lavoro vi aiuterà a distrarvi dai pensieri personali che vi turbano. Gestire con saggezza le risorse economiche sarà fondamentale. Capricorno, dubbi e riflessioni vi porteranno a fare chiarezza nei sentimenti. Prendetevi il tempo che vi serve. Un piccolo break dalle responsabilità lavorative quotidiane potrebbe giovarvi più di quanto crediate. Acquario, incontri intriganti animeranno la giornata. Per i single potrebbe essere il momento di aprirsi a nuove emozioni. Al lavoro, condivisione e spirito di squadra porteranno buoni frutti. Le finanze saranno dalla vostra parte. Pesci, la giornata invita ad osare con leggerezza e fiducia. Il successo nasce dalla curiosità e dalla volontà di esplorare. Il futuro sorride a chi accoglie il cambiamento con apertura. Il cammino verso nuove ricchezze inizia da una mente più libera. Oggi vi saluto con le parole di Betty White. Chi non ha senso dell'umorismo è nei guai. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e alla Spalmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio.

0: Flop and Roll, il meglio del peggio dal mondo del web, bigiate epiche, è questo il tema, quindi le cose che sono successe quando marinavamo la scuola. Intanto mi giunge così all'attenzione un messaggio che recita, ma perché sto usando questo linguaggio? Comunque
1: va bene,
0: il messaggio
1: che
0: dice,
1: recita:
0: da me si dice fare cup. Prima no, discutevamo sul bigiare.
1: Sì, io dico fare sega,
0: fare cup, marinare la scuola. Vabbè, fare cup o fare cup,
1: fare
0: non so,
1: cup.
0: Non so come si legga, non l'ho mai sentito.
1: E non spiega poi?
0: No, ah, basta, dice solo così. Ah. Sì, grazie dell'informazione. Poi, bene. L'ultimo anno andavo a scuola un giorno a settimana. Gli altri giorni, non potendo restare a casa, mi imbucavo nelle classi dei miei amici in altre scuole, a volte anche sotto i banchi. Vabbè, ma perché non andare nella tua, scusa? Vabbè, per fare la marachella,
1: io
0: dai.
1: Ho fatto imbucare mio cugino una lezione di, cioè, quindi invece di fare sega insieme l'ho fatto imboccare in questa lezione di letteratura italiana e ha dovuto fare test a sorpresa e lui mi faceva
0: credo.
1: Ma che devo rispondere? Che devo rispondere?
0: Che
1: tu non ti preoccupare, tu metti crocette, tanto se
0: tanto,
1: non lo passi,
0: esatto,
1: che te frega.
0: Poi ma che nome ha scritto? Ma ti immagini nome e cognome, ma
1: no, ha scritto,
0: l'uno non risulta in classe, cioè nella classe.
1: Ma gli abbiamo inventato un nome. Tipo...
0: No, io mi ricordo che per un periodo, mamma, se mi stai sentendo, chiedo venia, facevo questa cosa, praticamente mia mamma aveva cambiato turni, andava al lavoro molto presto e tornava dopo pranzo. Quindi io in teoria in quel frangente dovevo andare a scuola.
1: Certo.
0: Non andavo a scuola. Mi svegliavo tra l'altro poco dopo che lei arrivasse, cioè poco prima.
1: Sì.
0: E quindi tutta... non riesco a trovare un termine.
1: Non da giornata a scuola, ma
0: esatto.
1: Da...
0: Esatto.
1: Open...
0: Allora cosa facevo? Tipo 10 minuti prima, dopo che ero stata a casa magari col pigiama, mi buttavo sotto la doccia, mi vestivo, mettevo addirittura i libri della giornata nella cartella, come se poi mia mamma andasse a spulciare, assolutamente no.
1: Sì, certo.
0: Però ho capito, simulavo tutto. Poi lei tornava tranquilla, mi trovava a casa perché in effetti era un orario...
1: Era comunque, eri già tornata.
0: Se ne è mai accorta, non, insomma. Io
1: allora,
0: invece mi facevo tutto il film, mi cambiavo i vestiti, facevo tutto da sola.
1: Visto che hai detto mamma non mi ascoltare, dipende quante volte l'hai fatto. Se l'hai fatto 3-4 volte è una cosa, se l'hai fatto per 3 anni
0: per lunghi periodi, no, ecco, ma a sprazzi vabbè. Però vabbè, andiamo avanti con sono rimasta sul pullman a dormire da un capolinea all'altro tutta la mattina. Beh, ottimo, questo soprattutto d'inverno.
1: Sì.
0: Non dovremmo dirlo, ma funziona. Sì. Non te vade, scende,
1: sì.
0: Sì, tanto
1: funziona.
0: C'hai anche l'abbonamento la maggior parte delle volte. Poi andiamo avanti con in quattro della stessa classe, sempre insieme, molto furbe, decidiamo di andare in città. Salendo sul treno incrociamo il prof di italiano che ci saluta sogghignando. Poi abbiamo saltato la prima ora perché c'era la verifica d'inglese alla quale nessuno aveva studiato. Appena entriamo alla seconda ora cerchiamo di non farci vedere dalla prof, ma ci aveva beccati e portati in una classe di quinta superiore per fare la verifica. Abbiamo preso tutti in insufficienza.
1: Ecco,
0: e quindi la verifica, vabbè, non penso che però la prof ti può, come dire, sequestrare e portare in un'altra classe.
1: Beh, ma tu non puoi fare sega a scuola, quindi.
0: Beh, sì, in effetti. Avevamo
1: pigiare.
0: L'Eurospin vicino scuola, nulla, tutto qui.
1: Beh, sì.
0: Giornate al supermercato, al
1: come
0: centro
1: dire,
0: commerciale.
1: Come dire che bigiavi senza dire che bigiavi.
0: Esatto. Io quando saltavo era colpa dell'intolleranza al glutine, scoperta successivamente, ma che già alle elementari mi creava problemi orrendi.
1: Certo.
0: In compenso ne approfittavo per guardare il trittico Hercules, Xena, Battlestar Galactica,
1: sì.
0: Che non so cos'è, Galactica.
1: È tutta roba.
0: E Lassie Lowell's Dea dei Millennials. Sì, bello, quando rimanevi a casa e guardavi i cartoni ti sentivi
1: bellissimo.
0: Sì, sì. Soprattutto molti non lo dicono.
1: Perché alcuni cartoni poi, tra l'altro, ma che strano, li facevano la mattina. Che i bambini erano a scuola, tipo Nino, Doraemon,
0: è vero,
1: sai questi?
0: Alcuni sì.
1: L'uomo tigre, ma me li fai la mattina?
0: Ma io più che altro ho pensato una cosa, che soprattutto anche alle superiori, quando ti senti, no, che vuoi fare il bulletto, sei grande, vuoi fare l'adulto, in realtà quando rimani a casa, che ti metti i cartoni.
1: I cartoni.
0: Anche da adulto, quando non vai a lavoro, metti i cartoni.
1: Adulto.

0: una puntata un po' nostalgica quest'oggi con le bigiate. Stavo dicendo, torniamo tra i banchi di scuola. No, torniamo in giro per le strade quando bigiavamo la scuola.
1: Certo, io mi ricordo una volta feci bigiai, vabbè, uso il termine che abbiamo usato per il flop and roll, bigiai scuola con due amici miei. Erano un compagno e una compagna di classe. A un certo punto ritorniamo verso la zona di, insomma, dove abitavamo più o meno
0: la
1: tutti e tre.
0: La zona franca?
1: Sì, per poi tornare a casa subito. Attraversiamo la strada, al semaforo, sulle strisce si ferma questa macchina, noi passiamo e sentiamo "Oh!". Ci giriamo, era il papà del nostro compagno di classe.
0: Aveva beccati.
1: Gli ha
0: mi ha fatto venire in mente che invece mia sorella, che è più grande di me, mi raccontava spesso che mia mamma gli diceva "Non vuoi andare a scuola, non andare, però non bigia, cioè mi preoccupo a mamma, capito? No, mia mamma del sud, no? Tu se non vai a casa, se le tue amiche bigiano, mia mamma poi, gli diceva "Se le tue amiche bigiano, dimmelo, io ti ci mando lo stesso, però avvisami che so che sei in giro".
1: Certo.
0: E mia sorella gli diceva "Mamma, grazie, ma che gusto c'è se io bigio, che tu lo sai, non
1: certo.
0: c'è quell'adrenalina".
1: Lo fai proprio per il gusto di fare la cosa nascosta.
0: Per fare, esatto, per così uscire fuori dagli schemi. Va bene, come avete notato potremmo andare avanti a parlare di questo argomento per giorni, ma è giunto il momento di salutarci, cari amici del Comedy. Già, allora torniamo domani sempre con Alessandro Bisogni.
1: E con la bigiona Alessandra Bellotti.
0: Qui che non bigiamo al Comedy Radio Show. A domani, ciao.
1: Domani io bigio, non vengo.
0: Guarda,
1: sì,
0: io non ti vengo a prendere, ti vedo dalla finestra.
1: Io scappo. Radio

0: Bentrovati, buon mercoledì 2 settembre con il GR delle buone notizie. A scuola ma senza libri e quaderni e un suono della campanella tipico, quello che ha colto in 150 istituti scolastici da Piacenza a Rimini oltre 8.000 bambini delle primarie i cui genitori su base volontaria hanno aderito al progetto Settembre Insieme voluto dalla regione Emilia Romagna. La sperimentazione ha preso il via nei 42 comuni dell'Emilia Romagna coinvolti nelle agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile, diventando un'opportunità concreta per le famiglie che hanno potuto scegliere un'offerta educativa e di socialità nelle due settimane che precedono l'avvio dell'anno scolastico. I Maneskin, almeno per una sera, saranno di nuovo insieme sul palco a Sanremo a confermare le indiscrezioni che circolavano da settimane, e Stefano De Martino, direttore artistico nonché conduttore del Festival 2027. Sarà dunque un cerchio che si chiude per la rock band romana che proprio dal palco dell'Ariston spiccò il volo nel 2021. Prima la vittoria con Zitti e Buoni e poi la consacrazione col trionfo all'Eurovision Song Contest. Quando Maggie Smith lasciò questo mondo, 89 anni, persino i reali si scomodarono per celebrarla. Re Carlo e la regina Camilla la definirono testualmente un tesoro nazionale, senza immaginare forse quanto un tesoro l'interprete della professoressa McGranity di Harry Potter lo avesse davvero. È un patrimonio che è stato ereditato poi dai due figli avuti dal primo matrimonio e che a 2 anni dalla sua scomparsa scopriamo ammontare a oltre 18 milioni di euro, una cifra già astronomica a cui va tuttavia aggiunto anche il valore di una tenuta nel West Sussex e altri beni. I Pokémon tornano sul grande schermo, questa volta in animazione con Pokémon Wild Card, primo film la cui trama è interamente incentrata sul celebre gioco di carte da collezione. Il nuovo progetto è stato annunciato durante la cerimonia di chiusura dei mondiali di Pokémon 2026 a San Francisco, un ritorno sul grande schermo che arriva nell'anno del 30° anniversario della nascita del franchise. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima.
2: Se cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
3: 2 ore con voi due.
4: Certo, perché? Non ti va bene?
5: Non incominciate a litigare voi due, Il programma non è ancora iniziato.
3: Ehi, non siamo mica solo noi tre,
5: Ma no, ci saranno tanti ospiti.
4: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
5: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
3: Ok, allora ci sto.
2: Da Calima, 2 ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Calima.
6: Calima, revovinas el tiempo.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
2: Sono le 9:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Il governo di Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia, tra cui la chiusura del consolato generale a Bonn. Esplosione questa mattina nella stazione centrale di Augusta in Baviera, 2 feriti. Esplodere una granata diretta a una gioielleria turca. 16 persone sono morte e 28 sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un autobus nel Sinai meridionale tra le famose località di Dahab e Nuweiba. La zona è una popolare meta turistica nota per la sua biodiversità marina, le bellezze naturali e sentieri escursionistici di montagna. Un 16enne italiano e residente provincia di Monza e Brianza è stato collocato in comunità nell'ambito di un'inchiesta per terrorismo. La misura cautelare è stata eseguita dalla Digos. Al minore vengono contestate gravi ipotesi di reato, tra cui l'autoaddestramento con finalità di terrorismo, l'istigazione a delinquere e l'apologia del fascismo. Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci, è stato aggredito nel carcere di Rebibbia. Subito soccorso e visitato, la Vitola non sarebbe in pericolo. L'episodio è oggetto di un'indagine. Il tennis: Lorenzo Sonego sfida l'impresa agli US Open, ma alla fine cede a Zverev, che lo batte in 5-7 dopo quasi 5 ore di gioco. Nel prossimo turno il tedesco numero 1 del seeding affronterà il francese Quentin Nalisse. È tutto, a più tardi.

0: Italia c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero: 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il governo delle Isole Canarie ha confermato ufficialmente il mantenimento dell'aliquota zero dell'imposta generale indiretta canaria sui combustibili anche per tutto il mese di settembre. Una misura economica di sostegno straordinario approvata dopo aver rilevato che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per i carburanti nell'arcipelago supera di oltre il 15% il valore registrato nello stesso mese dell'anno precedente. Spostandoci sul fronte del turismo, le autorità istituzionali di Fuerteventura hanno annunciato ufficialmente che lo storico comune di Betancuria ospiterà la prestigiosa festa ufficiale dei distinguiti del turismo per l'anno 2026. Una cerimonia pubblica di alta rilevanza isolana che celebrerà l'eccellenza e l'impegno dei professionisti del settore e delle imprese locali. Nel frattempo, la presidenza dell'esecutivo regionale ha formalizzato la scelta del comune di Arucas, situato nel nord di Gran Canaria, come sede istituzionale per ospitare l'atto commemorativo principale del Giorno della Memoria Storica delle Canarie. Una solenne giornata di ricordo collettivo, che quest'anno metterà in luce i recenti progressi scientifici negli scavi archeologici presso il pozzo denominato La Vuelta del Francés. Per quanto riguarda gli eventi astronomici e la scienza, gli esperti scientifici ed i principali osservatori dell'arcipelago hanno svelato i dettagli astronomici completi del cielo sopra le isole per il mese di settembre, che sarà caratterizzato dal passaggio visibile di una cometa, da spettacolari piogge di meteore e dalla straordinaria luminosità del pianeta Venere, che risplenderà intensamente subito dopo il tramonto del sole. Infine, nell'ambito delle tradizioni locali e della cultura popolare, la comunità cittadina di Teror ha presentato ufficialmente il programma completo delle attese Fiestas del Pino per l'anno 2026, confermando lo svolgimento della tradizionale e solenne processione religiosa e della storica romeria che accoglieranno migliaia di fedeli provenienti da ogni angolo dell'arcipelago canario. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Cali.
2: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è mercoledì 2 di settembre, sono Francesca Romana Macri, questo è il programma interamente in lungo e largo dedicato all'Italia. Non a caso noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. Tra pochissimo ci sarà Lorenzo che torna, un nostro compagno di viaggio, e partiamo con l'agenda. Quindi tutte le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 2 di settembre, un po' di compleanni anche di VIP, di personaggi importanti e il proverbio del giorno, e poi andiamo a Viterbo perché c'è una tradizione che smuove un'intera città e non solo, anche i dintorni. Vi parleremo della macchina di Santa Rosa e poi Cacio e Pepe on the road per un'experience romana e laziale, un po' sempre lì rimaniamo qui a Verdi, Bianchi e Rossi, perché si parte.

0: apriamo ufficialmente l'appuntamento di oggi. È mercoledì e 2 di settembre. Sono Francesca Romana Macri, con noi c'è Lorenzo, agendologo, esperto di tantissime cose.
1: Tuttologo,
0: esatto. Ciao Lore, bentornato.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo subito quindi con l'agenda. L'abbiamo nominata, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 2 di settembre.
1: Pronti, partiamo dal 31 avanti Cristo. Guerra civile romana, battaglia di Azio, non di Anzio, non confondiamo.
0: E dov'è Azio?
1: Non lo so. Però sono sicuramente due posti diversi, lo ci informiamo.
0: Questo è sicuro.
1: Nella quale, al largo della costa occidentale greca, la flotta di Ottaviano sconfigge quella di Marco Antonio e Cleopatra.
0: Olè.
1: 1927, a Bologna, lo svedese Borg è il primo uomo della storia a nuotare 1500 metri in meno di 20 minuti. Concludo col 1973, a Barcellona, Felice Gimondi diventa campione del mondo di ciclismo su strada.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline sotto il segno della bilancia, perché ci siamo lasciati Leone alle spalle con agosto, e quindi chi sono i nati di oggi?
1: Festeggiamo soltanto il mitico Pippo Franco, che è un po' che non si sente, chissà che fine ha fatto.
0: Abbiamo anche un altro tipo di augurio da fare oggi, ovvero non dimentichiamoci che gli onomastici sono importanti.
1: Vero,
0: quindi
1: verissimo.
0: Quali sono i santi o il santo di oggi?
1: Specialmente,
0: Lore,
1: al sud, molto festeggiati, più sì, dei sì, compleanni. San Zenone, bello questo nome, mai sentito?
0: Zenone. C'è un personaggio dell'antica Grecia, se non sbaglio, che si chiamava Zenone.
1: Io so soltanto che Genova viene chiamata Zena dai genovesi, però
0: non penso che ci sia grande correlazione. Ma vabbè, chiudiamo dopo i santi anche con il proverbio del giorno, che non può mancare.
1: L'uva settembrina è fragola zuccherina. È un famoso proverbio popolare che celebra la maturazione dell'uva all'inizio dell'autunno, associando la dolcezza tipica del mese di settembre al sapore inconfondibile dell'uva fragola.
0: E portiamo ancora più dolcezza in questo settembre che appena comincia.

0: arrivati i primi messaggi di questo mercoledì insieme. Sono tanti come sempre, vi leggiamo, vi ringraziamo. E oggi Lore abbiamo scelto quelli di
1: Sandro e Fabio,
0: che salutiamo. Ciao,
1: ciao
0: Sandro,
1: ragazzi.
0: E ciao Fabio, cosa dicono?
1: Sandro ci ha scritto: adoravo Gimondi, è stato sfortunato a nascere nell'epoca di Merx. Merx il cannibale, praticamente forse quello che venne considerato insieme a Fausto Coppi il più grande ciclista di tutti i tempi. A noi italiani piace dire che Fausto Coppi è più forte. Poi fate voi.
0: Ah, io non me ne intendo di ciclismo, quindi lascio dire a te e a chi, insomma, a chi ne è esperto.
1: Fabio invece ci ha scritto: il bagaglino ha dato spazio a tanti comici, grande Pippo. Il bagaglino, ricordiamo che è stata una famosa compagnia di varietà e cabaret, e di cabaret italiana, dove tantissimi sono poi nati, cresciuti e hanno fatto carriera, da tipo Enrico Montesano mi viene in mente, ma
0: anche
1: tantissimi.
0: Pamela Prati,
1: sì.
0: C'è un teatro a Roma che poi ha preso,
1: esatto,
0: questo nome, il
1: Bagaglino,
0: che si trova in zona Piazza di Spagna più o meno, via Sistina. Insomma, ci sono stati tantissimi nomi e tanti grandi della, anche piccolo schermo devo dire, non solo del palco, quindi del teatro, ma anche che poi personaggi che sono arrivati in TV.

0: Abbiamo dato il benvenuto al mese di settembre e settembre nel Lazio in generale, in Italia, porta con sé anche delle tradizioni. Oggi vogliamo portarvi a Viterbo, siamo nel Lazio, in veramente un borgo incantato che vi consiglio di visitare, ma oggi andiamo a vedere una tradizione che riguarda il mondo della religione e scopriamo insieme la tradizione della festa di Santa Rosa, ma soprattutto perché Santa Rosa viene trasportata su una macchina e perché riesce quasi a toccare tutti i balconi e i palazzi intorno. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
3: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso macorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
4: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
5: Hai un languorino, cara?
4: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
5: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
4: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
7: Pino.
8: Ese nombre tan nuestro, que todos tenemos en la familia, en el barrio, en la memoria, y esconde tantas historias como mujeres lo llevan. Hay pinos que cantan, pinos que ríen y hacen reír, que hacen de cada casa un hogar. Pinos hay muchas, y todas abren camino. Va por las que hicieron historia, y por las que no salen en los libros, pero sostienen nuestra isla en silencio, y sobre todo, por las que están por venir. Va por ti, Pino. Gracias por empezar el camino. Feliz Día del Pino, Cabildo de Gran Canaria.
9: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
10: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conectas.

0: di verdi, bianchi e rossi, questo ancora ben ritrovati. Abbiamo iniziato nel migliore dei modi questo mese di settembre 2026. Ti senti un po' emozionato, Lore, ad essere arrivati a settembre?
1: Sì, però il tempo vola troppo in fretta, fra.
0: Vero,
1: cioè,
0: vero.
1: L'estate è già finita.
0: Sì, siamo già quasi arrivati anche alla fine del 2026, ma a parte questa piccola riflessione, sì, vi portiamo, andiamo a Viterbo, perché ai primi di settembre succede veramente qualcosa di meraviglioso. Una processione dove la statua di Santa Rosa arriva fino praticamente ai balconi più alti delle vie di Viterbo e viene trasportata in una macchina di tutto lusso.
1: È impressionante, fra, io ho visto le immagini, fa paura, perché veramente passa in mezzo a vie strette, no?
0: Sì, sì, altissima.
1: E questa macchina, esatto, è altissima perché, guarda, me lo sono segnato, è alta 30 metri e
0: la
1: pesa...
0: macchina?
1: La macchina è alta 30 metri.
0: Come vede, è un monster truck.
1: Non è proprio una macchina da guidare, eh?
0: No,
1: è,
0: vabbè,
1: è una costruzione ovviamente, e pesa 51 quintali. 51, ah. Quindi viene portata da ben 100 persone all'incirca, che vengono chiamati i facchini di Santa Rosa.
0: Ah, quindi non è una macchina,
1: no,
0: vera.
1: No, no, è proprio
0: Okay.
1: Non so nemmeno come spiegarla, è una costruzione che si diciamo si dilunga verso l'alto.
0: Però si chiama macchina di Santa Rosa.
1: Macchina di Santa Rosa.
0: Ma non è una macchina.
1: Esattamente. E nel 2013 la macchina è stata inclusa dall'UNESCO nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, insieme alla festa dei Gigli di Nola, alla Varia di Palmi e alla discesa dei Candelieri di Sassari. Io ho visto soltanto questa festa dal vivo e mi ha impressionato.
0: Questa di Santa Rosa sulla macchina non macchina.
1: Esattamente.
0: Okay.
1: Che andrà in scena il 3 settembre, mentre il 2, ricordo, si svolge il corteo storico in abiti medievali e la processione con il cuore della santa. Lo scorso anno è stato un anno un po' particolare perché ci fu un allarme bomba e quindi praticamente la strada venne tutta illuminata e il pubblico non apprezzò questa cosa perché spesso si fa un po' al buio, quindi quest'anno c'è voglia di riscatto. Radio Caribe.
2: Tenemos la mejor selección de éxitos para acompañarte todo el día. Las

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio Cali.
3: Trovati dalla redazione. Sale la tensione tra Russia ed Europa dopo le accuse di Berlino a Mosca per i droni all'aeroporto di Lipsia. Non è escluso intanto che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. Lo ha detto il vice premier Antonio Tajani arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso a Wicklow in Irlanda. Per il settimo giorno di fila la capitale ucraina Kiev viene attaccata dai russi. All'alba un massiccio invio di droni esplosivi è stato in buona parte intercettato dalla contraerea ucraina. Morti e feriti a Kherson e Odessa. Qualsiasi struttura militare in Ucraina, anche britannica, è un obiettivo legittimo delle forze russe, ha detto intanto il presidente Putin. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba. Sono stati giorni difficili, ma allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Il rientro avverrà con un aereo ambulanza e quei costi saranno sostenuti da una compagnia assicurativa. Il Ministero della Giustizia invierà ispettori al Tribunale di Torino per verifiche dopo il caso della violenza sessuale avvenuta in un mini market ai danni di una tredicenne. Protagonista un bengalese 43enne, prima arrestato e poi rilasciato perché secondo il GIP si è dimostrato collaborativo. Al via l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, alle 19 Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno la cerimonia d'apertura. L'attrice Laura Dern terrà la laudatio di George Clooney nella consegna del Leone d'Oro alla carriera, all'attore e regista. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, lasciatevi travolgere dalle emozioni positive. La complicità di coppia si arricchirà di leggerezza e buon umore. L'impegno che metterete in un progetto in corso potrebbe già portare frutti nell'immediato. Toro, l'amore si prende una pausa, la mente è altrove e probabilmente va bene così. Ci sono altre priorità. La giornata lavorativa sarà soddisfacente, mantenete un approccio costruttivo e tutto filerà liscio. Gemelli, piccoli gesti e attenzioni sapranno dire molto di più di mille parole. Ascoltate il cuore. In ambito lavorativo, con calma e spirito di dialogo, riuscirete a mediare anche nelle situazioni più delicate. Cancro. Decisione e chiarezza nei rapporti vi aiuteranno a costruire un equilibrio duraturo sia in amore che in amicizia. Al lavoro sarete un vero punto di riferimento per colleghi e superiori. La vostra leadership silenziosa farà la differenza. Leone, energia e allegria daranno una nuova vitalità al rapporto di coppia. La vostra luce si riflette anche su chi amate. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre intuizioni si trasformeranno presto in opportunità concrete di guadagno. Vergine, la diffidenza persiste soprattutto in coppia. I single invece preferiscono mantenere le distanze dai sentimenti in generale. Concedetevi una pausa rigenerante dal lavoro. Il corpo e la mente ne hanno bisogno più di quanto pensiate. Bilancia. La prudenza sarà il vostro migliore alleato nei rapporti. Meglio osservare prima di esporsi troppo. Al lavoro la giornata si preannuncia intensa e serrata. Il tempo a disposizione sarà poco, ma con metodo ce la farete. Scorpione. Il desiderio di vicinanza con chi amate vi spingerà a fare scelte coraggiose e generose. In ambito professionale la vostra creatività sarà un motore importante per dare una svolta alla vostra carriera. Sagittario. Oggi cercate di dedicarvi di più a voi, ritrovando un senso profondo di autonomia emotiva. Immergervi nel lavoro vi aiuterà a distrarvi dai pensieri personali che vi turbano. Gestire con saggezza le risorse economiche sarà fondamentale. Capricorno. Dubbi e riflessioni vi porteranno a fare chiarezza nei sentimenti. Prendetevi il tempo che vi serve. Un piccolo break dalle responsabilità lavorative quotidiane potrebbe giovarvi più di quanto crediate. Acquario. Incontri intriganti animeranno la giornata. Per i single potrebbe essere il momento di aprirsi a nuove emozioni. Al lavoro, condivisione e spirito di squadra porteranno buoni frutti. Le finanze saranno dalla vostra parte. Pesci, la giornata invita ad osare con leggerezza e fiducia. Il successo nasce dalla curiosità e dalla volontà di esplorare. Il futuro sorride a chi accoglie il cambiamento con apertura. Il cammino verso nuove ricchezze inizia da una mente più libera. Oggi vi saluto con le parole di Betty White. Chi non ha senso dell'umorismo è nei guai. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calina.

0: Guarda, io e Lorenzo nel fuori onda stavamo disquisendo ancora. Io sono ferma al concetto di macchina.
1: Francesca vuole guidarla quella macchina di Santa Rosa.
0: Allora, perché siamo andati a cercare bene, abbiamo parlato della processione della macchina di Santa Rosa. E io mi immaginavo Santa Rosa che si aggira per le strade di Viterbo sopra una macchina, ma la macchina non c'è. Quindi io e Lorenzo,
1: facendo le derapate.
0: No, per carità, non vogliamo essere assolutamente blasfemi. Però io immaginavo comunque una cerimonia, perché ci sono magari delle statue dei santi che girano le città sulle macchine. C'è chi porta anche il santo in barca durante le feste patronali. Quindi mi aspettavo la macchina. Ma per concludere il fatto, andate a cercare la foto su internet, è tutto fuorché una macchina, perché ci sono delle persone che in spalla portano la macchina di Santa Rosa.
1: Ci hanno scritto Michela e Giulio, salutiamo.
0: Ciao Michela e ciao Giulio. Mi anche piace. Loro si chiedono, stanno chiedendo. No, niente. Basta.
1: No, loro
0: mi
1: hanno
0: fermo.
1: Capito, secondo me. Okay. Michela ci ha scritto: visto dal vivo, ho avuto paura per la mia incolumità e per quella di tutti i presenti. Beh, giustamente è una costruzione gigantesca che sfiora i palazzi. Un po' di paura, diciamo, ti viene. Giulio invece ha scritto: mio padre l'ha trasportata, mi disse che equivale a 3 anni di palestra. Beh, vedendo le immagini, ci crediamo e come.
0: Ma devi essere bello preparato per portare comunque un peso così importante. Quante
1: per
0: tonnellate
1: sono
0: hai
1: in
0: detto?
1: 100, sono in 100 a trasportarla, ma sono ben 51 quintali. Quindi

0: Arriva il momento di sedersi a tavola. Siamo stati a Viterbo per parlare della macchina di Santa Rosa. Ci siamo fatti anche delle grandi domande sul fatto che in realtà non si tratti veramente di una macchina, ma vabbè, questo lo lasciamo da parte, perché rimaniamo sempre un po' nel Lazio, perché come piatti principali abbiamo, vabbè, la matriciana, la carbonara, ma anche la cacio e pepe. E vediamo com'è possibile mangiare una bella cacio e pepe on the road. Restate con noi alla tavola di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
4: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
5: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
6: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
7: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
6: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
7: Así la quiero yo.
6: Una bandera.
7: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
6: Islas Iguales.
8: Yeray Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, a Meloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina in ogni momento.
9: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en quemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que-mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
10: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Arriva il momento di sedersi alla tavola di Verdi, Bianchi e Rossi anche in questo mercoledì 2 di settembre. Sono Francesca Romana Macri, do il bentornato a Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Dove ci porti oggi? Cosa ci porti ad assaggiare?
1: Vi porto a Roma e tu sicuramente conoscerai Felice a Testaccio.
0: È un noto ristorante romano,
1: esatto,
0: giusto?
1: Famosissimo per la sua soprattutto cacio e pepe.
0: Non sono mai stata, devo dire.
1: Neanche io, però tutti quanti me ne parlano benissimo. E cosa si è inventato Felice a Testaccio? Praticamente in via delle Carrozze 12A, a pochi passi da Piazza di Spagna, ha aperto il 2 aprile 2026 il nuovo format Felice on the go. Vi spiego, praticamente tanti piatti della sua cucina, ovviamente romana, possono essere presi e mangiati in giro per Roma.
0: Ah, bello, capito? Io mi sono trovata molte volte in situazioni in cui al ristorante i tempi erano troppo lunghi, si voleva girare la città e quindi uno voleva mangiare un piatto di pasta, però insomma, ci metteva troppo tempo,
1: certo,
0: a sedersi. E invece questa iniziativa va a risolvere proprio questo problema. La pasta te la faccio, è anche buona direi, però comunque ti do la possibilità di prendere la tua bella vaschetta di pasta con una forchetta e mangiartela semplicemente in giro. Devo dire, io l'ho provato, c'è anche un altro tipo di ristorante che propone la stessa cosa, che è il Pastificio Guerra a Roma. È bello mangiare comunque una pasta così express, però è un po' scomodo, perché comunque la pasta è bollente, è calda, serve una superficie di appoggio, però è un'idea niente male.
1: Ed è bellissima, secondo me. Ovviamente puoi mangiare tutte le paste, la matriciana, la carbonara, la sua mitica cacio e pepe, anche secondi, ovviamente anche dolci, come ad esempio, non so, la crostata con ricotta e visciole, famosissima.
0: Ma ti devi portare un tavolino portatile.
1: Perché no? Io
0: come
1: lo farei,
0: col
1: lo
0: primo,
1: farei
0: secondo?
1: Subito. Ovviamente no, puoi anche scegliere. Io mi butterò ovviamente sulla sua cacio e pepe. Consiglio, ora come ora, sempre meglio il gelato, però magari quando comincerà a fare un po' più freschetto, una bella cacio e pepe calda in giro per Roma non è niente male.
0: Ma io il gelato lo mangio sempre, così come la cacio e pepe.
1: Ecco.

questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi ricordo che sono Francesca Romana Macri, ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì. Siamo già un passo dal weekend di Verdi, Bianchi e Rossi. Buon proseguimento e a domani. Ciao! Verdi.

0: quando ci si butta sulle canzoni degli anni 70 saltano fuori, vabbè, i pantaloni a zampa d'elefante e poi questi balletti davanti ai microfoni che fanno molto Jackson 5, no? In questo caso manca Michael Jackson, anche se non c'entrava niente con i Tavares, però insomma, l'idea e i movimenti sono sempre quelli. E vabbè, Tavares, Heaven Must Be Missing Angel, un grande pezzo del 1976. Buongiorno Barbie.
1: Buongiorno caro Robby. Buongiorno Arcipelago e buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Arcipelago, che ovviamente si sveglia sempre più presto. Penso che proprio stamattina stavo guardando che ci sono messaggi che arrivano tipo alle 6:30, alle 7 del mattino. Cioè, qui la gente mentre è in viaggio scrive: mi raccomando, non scrivete messaggi mentre siete in movimento. Lo diciamo, che ogni tanto tu, io li vedo quando sono in autostrada, non so, in giro, ogni tanto mi capita di sorpassare qualche macchina e vedo la persona lì che mentre è guida magari a 110 all'ora è lì che scrive un messaggino. Non si fa, non si fa. Vabbè, comunque questa fa parte della buona educazione stradale, più che altro per se stessi, non solo per gli altri, perché
1: voglio credere che sia stato il co-pilot a scriverlo,
0: magari era una Tesla e quindi lui tranquillamente era lì che guidava direttamente la macchina e lì si scriveva il messaggino. Va bene, come stai Barbie? Tutto bene?
1: Bene, bene, ma a proposito di questo, hai visto quell'immagine che veniva da non so dove, di uno che faceva la prova della Tesla, che mentre spiegava della macchina che si guidava da sola, questa girata è andata a sbattere contro la macchina della polizia, da morire da ridere.
0: Beh, quello è bello, anche a chi ha scelto la macchina giusta per andare a sbattere.
1: Esatto.
0: Come dire?
1: Io sto bene.
0: Guardami, eccomi, eccomi, mi prendi in pieno, no, ti prendo in pieno io, boom, è andato addosso alla macchina della polizia. A volte, vedete, la tecnologia si prende gioco di noi. Kalima!

0: Noemi con Tu cosa fai questa sera? Bello però, questo mi piaceva questo pezzo per questa estate. Lo sai che il video che abbiamo fatto ieri con Pieraldo per quanto riguarda il Pieraldo risponde ha avuto un successo, cioè una migliaia di visualizzazioni. Forse il nostro balletto che facciamo all'inizio con la sigla del Pieraldo risponde, essendo la prima cosa che vedono, dicono questi che cacchio stanno a fare.
1: No, ma secondo me comunque ragazzi, cioè, dobbiamo veramente trovarci, creare una coreografia, coordinarci, perché non ci si può vedere.
0: Cioè, tu mi stai dicendo che bisogna, visto che insomma per poter fare ancora più successo dovremmo fare i balletti, esatto, su TikTok, è questo che mi stai,
1: esatto,
0: dicendo?
1: Sì,
0: ho capito.
1: Sì, sì. Ma allora, almeno coordinare le mani destra e sinistra, ce la possiamo fare un anno che
0: allora,
1: abbiamo la stessa
0: allora facciamo
1: sigla.
0: Così, tu fai la danza della panza, che ultimamente sei brava, dicono che sei brava,
1: sì,
0: quindi ok,
1: brava.
0: D'accordo. Io faccio il pam pam come
1: la, allora, io ti voglio vedere
0: la Lamborghini.
1: No, dobbiamo fare come il dai dai della Shakira, tu fai la parte maschile, io faccio come
0: okay,
1: fa la Shaki, vabbè, comunque
0: detto, cioè, vedo ascoltatori già terrorizzati, li sento proprio nell'aria.
1: Senti, che altro voglio capire poi Pieraldo cosa fa, come
0: vabbè,
1: in questo balletto.
0: Guarda, lui è quello che mi preoccupa di meno, perché lui è alla fine lui si butta, siamo noi che ci facciamo più problemi a buttarci.
1: Sì, esatto, vabbè.
0: Ok, prima notizia di oggi, Barbie, velocemente.
1: Ah,
0: dai.
1: Stavo leggendo questa storia, a me sai che piace raccontare storie, adesso vi racconterò la storia di tal Ivan. Ivan era un futbolista che giocava sostanzialmente in quel della Spalmas di Gran Canaria, in una categoria insomma abbastanza, diciamo, media, giochicchiava, un signore, un ragazzotto,
0: sì,
1: insomma, che giocava in media categoria de ballon pied, come lo chiamano qua in Canarias. A un certo punto, stufo di sentirsi insultato, insomma, gridare dietro, insomma, queste cose molto, molto da, come dire, testosteroniche, come avviene,
0: sì,
1: quando si gioca con questi sport, ha scoperto quella che è la sua vera anima, cioè quella di cantante lirico.
0: Ecco.
1: E quindi
0: passare dal football
1: cantare
0: al cantante lirico non è male come,
1: esatto,
0: come situazione.
1: Si è messo a cantare in quel di Triana come cantante di strada e pare essere bravissimo, e pare praticamente ogni volta che lui inizia questi suoi piccoli concerti, veri e propri concerti improvvisati tra le calle di Triana, che per chi non lo sapesse è il quartiere storico, uno dei quartieri storici più belli di Las Palmas de Gran Canaria,
0: dove c'è anche molta movida, dove ci sono i negozi, c'è, cioè, la gente va lì, c'è una lunga strada anche poi chiusa al traffico, quindi uno può fare una bella passeggiata, è bellissima Triana, sì.
1: Esatto, e ci sono tanti anche punti dove molti artisti di strada, cantanti, insomma gente callejera, come si suol dire, si ferma per mostrare il proprio talento. Ecco, pare che Ivan sia diventato un vero e proprio influencer in questo senso, tant'è vero che anche su Instagram, sui social, è molto molto famoso ed è stato addirittura intervistato dalla stampa locale, da cui appunto ho tratto questa notizia. Addirittura sogna di entrare all'Alfredo Klaus, perché pare che sia davvero molto molto bravo. Insomma, quindi sembra che dalla media categoria del football, del ballon pied, all'estera di Triana, la strada si è aperta verso l'auditorium Alfredo Klaus. Noi facciamo i nostri complimenti,
0: assolutamente,
1: al nostro,
0: i nostri perché ci vuole veramente tanta bravura, perché passare dallo sport alla lirica e addirittura in qualche modo avere la possibilità forse di andare anche al Klaus, beh, noi glielo auguriamo, perché sicuramente vuol dire che è molto molto bravo. Non ho avuto l'occasione di ascoltarlo, magari andrò a Triana uno di questi giorni sperando di beccarlo, di sentire un po' quello che combina. Siete su Calima de Mañana, noi torniamo tra poco.
2: Calima de Mañana, Calima de Mañana.
3: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
4: Casa Oliva y Narguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
5: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
6: Fácil, Giuseppe Cafés.
5: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
6: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
5: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
6: Claro que sí. 639-530250.
5: 639-530250. Gracias.
6: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
7: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
8: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
9: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
10: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
11: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: stupida Alessandra Amoroso su Radio Chialina. Allora, dovete sapere che ci sono lavori in corso nello studio di Barbara a Fuerteventura, e quindi tra un disco e l'altro, se io mi collego con il microfono, sento
1: mamma mia. Purtroppo qua i tempi canari sono così, quindi quando devi cogliere l'attimo, cogli la prima mela, e quindi insomma è un po' così.
0: Cosa
1: però ce la facciamo.
0: Cogli la prima mela, Angelo Branduardi, fantastico quel pezzo, devo andarlo a prendere, mi piace, voglio risentirlo.
1: Fantastico, allora. Allora, parliamo di settembre. È arrivato settembre, e con settembre arriva una delle cose più belle per quelle come me, più appassionate di buon vino, appassionate di vendemmia, appassionate dell'arrivo, insomma, di quelle che sono i frutti dell'estate. Anche se dovete sapere che le Canarie sono tra i primi posti dell'emisfero nord del mondo dove comincia la vendemmia, perché adesso ovviamente si sta arrivando un po' nell'apice della vendemmia qui alle Canarie, ma dovete sapere che addirittura il 16 luglio in una finca TTR, quindi stiamo parlando di Gran Canaria, è iniziata la vendemmia, perché insomma grazie alle temperature tipiche appunto delle Canarie, cioè quella che è la pre-vendemmia, che crea che crea dei vini molto zuccherini e molto leggeri, dati appunto dalla capacità di maturazione del sole, anche data dalle abbondantissime piogge di questo inverno e dal sole forte che è arrivato poi.
0: Diciamo che è stata una stagione positiva, perché tanta pioggia molto d'inverno, tanto caldo d'estate, quindi dal punto di vista dei vini è andata bene, sembrerebbe.
1: Assolutamente. Dopo due anni decisamente negativi, quest'anno la vendemmia 2026 promette molto molto bene, tant'è vero che il governo dei Canarias sta puntando tantissimo sull'enoturismo, quindi insomma quest'anno ci sarà un ennesimo
0: ennesimo. Attenzione, importante che quando voi venite qua venite sobri sugli aerei, non fate casino, perché sapete che facciamo alcune zone sono famose a fare casino anche sugli aerei, arrivano già sbronzi in volo,
1: arrivano, cioè sembra che le Canarie portino con sé il gene della sbronzezzitudine, si può dire una cosa di questo tipo. Comunque insomma sappiate che quest'anno la vendemmia canaria parte con il bicchiere mezzo pieno, insomma durerà mesi, quindi ci sarà tantissimo fino a novembre, andrà avanti, e pensate, un paio di particolarità, curiosità: molta uva qui viene ancora raccolta a mano, anche perché per la particolarità della struttura
0: prendete per esempio dove ci sono i vigneti a Lanzarote, è difficile farlo con delle attrezzature, perché non so se avete mai visto come viene coltivata l'uva a Lanzarote, è uno spettacolo, perché hanno queste buche nella terra di lava che per proteggere la piantina, e quindi lì le macchine sono un po' difficili da far passare, ci vorrebbero i robot. Più avanti nel tempo, nei prossimi anni, ci saranno, pensate, i robot che andranno a prendere a cogliere l'uva a Lanzarote. Non li vogliamo, abbiamo deciso che non li vogliamo. 11:26, tu hai prima detto una frase di una canzone, io sono andato a prenderla perché avevo voglia di riascoltarla, quindi momento Amarcord su Radio Calima con Angelo Branduardi. Andiamo indietro veramente nel tempo, nel 79, con Cogli la

0: ce l'ha un po' l'aria del matto. Angelo Branduardi, cogli la prima mela. Stavo guardando il video che stiamo mandando in televisione con questi capelli. Proprio l'idea del folle. A volte, diciamo, gli artisti devono essere un po' folli, no? Per rendere alla grande. E lui è sempre rimasto comunque proprio con il suo modo di fare. Anche adesso ho visto proprio una sua intervista qualche settimana fa e è ancora lui, ovviamente un po' invecchiato, un po' tanto perché sono passati tanti anni, però insomma è sempre Angelo Branduardi. Ci sono le news, torniamo tra poco.
1: Calima de mañana, calima de mañana.
2: En Canarias.
3: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti.
4: Radio Calima.
5: Ben trovati dalla redazione. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. Lo ha detto il ministro Tajani arrivando in Irlanda per la riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Un rischio che, secondo il titolare della Farnesina, riguarda l'intera UE, che impone di intervenire in anticipo. Un secondo allarme bomba è scattato nella stazione ferroviaria di Augusta in Germania, dove solo poche ore prima l'esplosione di un ordigno ha ferito due persone. Secondo la Bild sarebbe stato un cane addestrato a segnalare la presunta presenza di una bomba in un cestino. Il servizio ferroviario è stato completamente sospeso e l'area isolata. Paura a Padova, dove un cittadino gambiano 27enne ha seminato il panico mentre vagava nel piazzale della stazione ferroviaria con un grosso coltello da cucina. Quando la polizia lo ha fermato, il 27enne ha reagito brandendo l'arma e urlando Allah Akbar, poi è stato arrestato. Nessuna persona è rimasta coinvolta nella frana che si è staccata dal Monviso, lo ha comunicato il soccorso alpino. Al termine delle verifiche condotte questa mattina nell'area interessata dal distacco, nei pressi del rifugio Quintino Sella sul versante piemontese. L'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai Giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile e bronzo il doppio femminile. È tutto, a più tardi.
1: Radio Calima.
6: Riavvolgi il tempo.

0: Renato Zero con Mi Vendo 76, insomma i momenti quelli che amano di più i sorcini, no? Il vecchio Renato Zero, anche se poi ricordiamolo, diciamo sempre, è cambiato un po', no, Renato, e devo dire che ha regalato comunque anche grandi canzoni negli anni 80-90 che hanno segnato, no? In particolare sì. Cercami, che sappiamo che piace a tutti,
1: no?
0: Oppure
1: mia,
0: i migliori anni della nostra vita, eccetera,
1: esatto,
0: eccetera. Senti, avrai sentito sicuramente parlare anche tu di questo volo che è successo quest'estate, non mi ricordo bene la data, però insomma durante l'estate di quest'anno, tra un'isola greca, l'isola di Schiatos, ok,
1: sì,
0: verso Napoli, dove praticamente quello che è successo? È successo che il comandante ha dovuto prendere una decisione drastica, no? Prima del decollo, perché l'aereo si risultava troppo pesante, perché immaginate, esatto, l'aereo completamente pieno, probabilmente tutte le persone avevano portato troppi souvenir dall'isola greca, il risultato che c'erano insomma condizioni meteo del vento contrario e soprattutto della pista dell'isola greca, che è nota per essere tra le più corte e impegnative d'Europa, il peso dell'aereo era troppo alto, e quindi il comandante ha preso il microfono e ha fatto l'annuncio del pilota, appunto provocando le proteste di tutti i passeggeri. Ma quando il comandante ha preso il microfono scandendo con fermezza "io sono il comandante, io decido per la vostra sicurezza", in cabina è scattato addirittura l'applauso, pensa che
1: esatto,
0: come situazione. Comunque l'aereo è così, è partito con un po' di bagagli in meno che sono stati spediti, speriamo che siano arrivati puntuali con dei voli dopo. La cosa anche divertente è che quando io ho visto questa notizia ho letto male il nome dell'isola e ho detto no, a bordo dal volo dall'isola di Schiantos a Napoli,
1: cioè, apposta, che sarebbe stato tutto un programma
0: leggendo la situazione di Schiantos. Vabbè, comunque vedi, la sicurezza aerea, però ci stanno attenti a queste cose, pesano anche i bagagli, e questa è una cosa che mi dà molta fiducia, no? Quando prende cosa fanno quelli di Ryanair invece?
1: ci fanno tupicollare sullo scalino, come dicevamo ieri con il buon Pieraldo. Cioè,
0: stavo pensando proprio alla scena di ieri di Pieraldo quando raccontava dell'aereo, della scala di Ryanair, no? Che rimane la gente che ricasca da quella scaletta. Trovo fantastica come cosa, spero di non ritrovarmi mai, anche se una volta ho rischiato di fare uno scivolone scendendo da un aereo, però io non dalla scaletta di Ryanair, da quella proprio bella, larga, grande, no? Quindi proprio ho messo il piede in fallo. Sapete la scena di uno che mentre scende fa tun tun tun tun tun tun su tutti,
1: esatto,
0: i sedili,
1: ma
0: fino alla fine.
1: A parte che ho letto di cose incredibili di quest'estate, cioè, ma tante, tu ci prendi sempre in giro noi che corriamo verso il gate come dei pazzi furiosi, però guarda che non siamo gli unici, cioè ho letto di gente che ha cercato di aprire porte di sicurezza, gente che correva verso l'aereo in pista di rollaggio, cioè gente che non ce la fa,
0: vogliono, come dire, prendere l'aereo al volo,
1: esatto.
0: 11:39 Calima de Magnana, naturalmente con Roberto e Barbara, questa è la trasmissione del mattino, tutti i giorni con voi, con le nostre notizie e la nostra musica.

0: Glass Carbonel, protezione solare intelligente.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: sono Francesco Renga. Senti come canto bene, la senti che voce che ho. Poi quando canta sembra veramente che si faccia la pubblicità, uno spot su se stesso. Ciao, sono Francesco Renga, senti sì. Che bella voce che ho. È tipico di tanti personaggi, no? Se la tira un po', però devo dire che è bravo e anche amato in generale. Allora, su Radio Calima continuano le nostre notizie. Dove andiamo a parare adesso? Siamo sempre
1: andiamo
0: in giro all'arcipelago? Oppure siamo
1: assolutamente
0: fuori?
1: Sì. No, siamo, cioè, beh, in realtà siamo dentro e fuori. Adesso vi spiego. Siamo in aria perché parliamo di droni.
0: Allora. Io sono un po' invidioso quando vedi droni, perché mi piacerebbe avere, sai, non tanto quelli grandi, ma sai quelli piccolini, che ci sono quelli adesso che praticamente sono grandi così, non vanno molto lontano, sono anche autorizzati, tu li lanci, ti seguono, cioè, mi piace l'idea di andare in giro per strada e avere sto affare dall'alto che mi controlla, mi filma e mi dice guarda cosa stai facendo.
1: Ok, regalate un cane a Roby praticamente. Okay, no. Allora, le notizie sono un paio abbinate. La prima notizia è che praticamente il governo delle Canarie ha distribuito sostanzialmente quello che è un manuale di buone pratiche per l'utilizzo appunto del drone negli spazi naturali, perché insomma ricordiamo che il drone appunto si può utilizzare, si possono fare tante belle immagini, ma adesso vi spiego anche come, dove e quando, però insomma non bisogna farlo in maniera non consapevole degli spazi naturali in cui si utilizza, perché ricordiamo che qua le Canarie, soprattutto i nostri cieli per quanto riguarda los aves, cioè gli uccelli, sono molto molto popolati e molto pieni di specie locali che ci tengono a volare qua, insomma, e bisogna stare molto attenti a non...
0: E incontrarsi un drone davanti non è proprio il massimo della vita, tu dici, ecco.
1: Esatto. Quindi proprio oggi la consiglieria di transizione ecologica ha presentato il primo manuale di buone pratiche per l'uso di droni negli spazi naturali delle Canarie. È gratuito, rivolto appunto agli appassionati, tanto agli appassionati quanto ai professionisti, aziende, ad amministrazioni, e appunto è rivolto proprio per spiegare che il drone non deve stressare la fauna, l'avifauna come si chiama, e quindi spiega le zone geografiche in cui può volare, come appunto muoversi nella natura, come produrre foto e video senza dare fastidio, insomma, a coloro che quegli spazi li
0: usano. Un vademecum anche... del drone, diciamo così.
1: Esatto, il drone e la pardela sostanzialmente, però c'è anche da ricordare che non è che basta avere un drone in mano per poter volare liberi e belli, perché i droni bisogna ricordare che bisogna registrarsi, bisogna avere un seguro di responsabilità civile, mm-hmm. bisogna avere una formazione come pilota di drone, bisogna sapere che non si può superare i 120 metri dal punto più vicino al terreno, il drone deve essere sem-

0: A vista non si può volare su persone, bisogna non si possono registrare dati su persone anche sui droni piccoli, capito? Cioè, nel senso, non puoi avere la tua tesserina e registrare le persone, mettere REC nelle persone se non, loro non sono autorizzate. Poi pensate, questo non lo sapevo, in ambiente urbano, cioè non si può registrare sulle città salvo una comunicazione preventiva al Ministero dell'Interior con almeno 5 giorni di anticipo.
1: Praticamente non può fare più niente, può giustamente volare nella propria cameretta o nel proprio giardino, facendo anche attenzione a non salire troppo, perché se poi vai a vedere anche il giardino di fianco sei fregato. Non è bello, però
0: sì. Questo sicuramente per quelli con oltre 250 grammi di peso, ma ci sono delle regole che stanno entrando anche per quelli di
1: più piccoli,
0: esatto, soprattutto per quanto riguarda quelli più piccoli con le schedine per registrare.
1: Ok, vado a ritirare fuori la mia macchina fotografica con la pellicola, faccio prima, perché ormai qui ci trovo

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il governo delle Isole Canarie ha confermato ufficialmente il mantenimento dell'aliquota zero dell'imposta generale indiretta canaria sui combustibili anche per tutto il mese di settembre. Una misura economica di sostegno straordinario, approvata dopo aver rilevato che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per i carburanti nell'arcipelago supera di oltre il 15% il valore registrato nello stesso mese dell'anno precedente. Spostandoci sul fronte del turismo, le autorità istituzionali di Fuerteventura hanno annunciato ufficialmente che lo storico comune di Betancuria ospiterà la prestigiosa festa ufficiale dei distinguiti del turismo per l'anno 2026. Una cerimonia pubblica di alta rilevanza isolana che celebrerà l'eccellenza e l'impegno dei professionisti del settore e delle imprese locali. Nel frattempo, la presidenza dell'esecutivo regionale ha formalizzato la scelta del comune di Arucas, situato nel nord di Gran Canaria, come sede istituzionale per ospitare l'atto commemorativo principale del Giorno della Memoria Storica delle Canarie. Una solenne giornata di ricordo collettivo, che quest'anno metterà in luce i recenti progressi scientifici negli scavi archeologici presso il pozzo denominato La Vuelta del Francés. Per quanto riguarda gli eventi astronomici e la scienza, gli esperti scientifici ed i principali osservatori dell'arcipelago hanno svelato i dettagli astronomici completi del cielo sopra le isole per il mese di settembre, che sarà caratterizzato dal passaggio visibile di una cometa, da spettacolari piogge di meteore e dalla straordinaria luminosità del pianeta Venere, che risplenderà intensamente subito dopo il tramonto del sole. Infine, nell'ambito delle tradizioni locali e della cultura popolare, la comunità cittadina di Teror ha presentato ufficialmente il programma completo delle attese Fiestas del Pino per l'anno 2026, confermando lo svolgimento della tradizionale e solenne processione religiosa e della storica romeria che accoglieranno migliaia di fedeli provenienti da ogni angolo dell'arcipelago canario. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Gallina.
2: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
4: Rebobinas el tiempo.
5: Un grande successo del 1984 con Tina Turner, I Can't Stand the Rain.

0: Tina Turner con I Can Stand the Rain. Adesso salutiamo anche tutti i nostri amici che sono sui social, su Facebook, perché siamo in diretta anche lì, perché oggi parliamo di trasporti pubblici. Esatto. Barbara, che notizie ci sono?
1: Sì, stavo approfondendo gli ultimi dati, perché le notizie sono proprio di oggi, perché come sapete si sta parlando da un po' di tempo e le notizie arrivano da Madrid, quindi quando arrivano da Madrid sono sempre, insomma, da approfondire fino all'ultimo momento, perché sappiamo che il governo statale sta lavorando a quello che viene chiamato abono unico, no? Uh-huh. Far sì che in tutta la nazione, quindi anche noi facciamo parte della Spagna, si possa girare con un unico biglietto, in maniera tale che non si debba in ogni città dove si va, e quindi anche in questo caso in ogni isola per quanto ci riguarda, cambiare biglietto e cambiare realtà, insomma, a seconda del mezzo. Come per fare un esempio sull'Italia, come se a Milano, a Roma, a Palermo, a Napoli si potesse viaggiare con lo stesso biglietto del tram, metropolitana o compagnia cantante. Ecco, in Spagna si sta lavorando a questa realtà, che sta diventando una realtà in quel di Madrid, e si sta cercando di far sì che diventi una realtà anche da noi. Adesso la palla è passata direttamente ai Cabildos, che dovrebbero approvare questa cosa in tempi relativamente brevi. E in termini concreti, che cosa succede? Che tutte le sovvenzioni, quindi il sistema di trasporto pubblico in questo momento, per quanto riguarda il trasporto pubblico terrestre, quindi non riguarda ovviamente gli aerei, e si sta lavorando per il trasporto invece dei traghetti, quindi il trasporto interinsulare dei traghetti potrebbe diventare una realtà in tempi relativamente brevi, possa essere unificato. Questo cosa, la cosa fondamentale per noi riguarda sostanzialmente la gratuità della guagua. Cioè, sapete che per noi, nella nostra isola, se utilizziamo il servizio di trasporto pubblico urbano per un tot di tempo al mese, abbiamo diritto alla gratuità della guagua. Sono 30 più o meno trasporti pubblici al mese, abbiamo appunto l'abono gratuito. Ecco, ovviamente se andiamo a farci un giro alla Spalmas questo non succede, perché succede che andiamo soltanto una volta. Ecco, in questo caso la gratuità quindi diventerebbe su tutto l'arcipelago, e questa cosa potrebbe diventare,
0: ovviamente non pretendiamo di avere la gratuità anche per tutto il resto della Spagna, perché difficile. E poi c'è questo problema anche dei prezzi. Io immagino che spesso e volentieri da città a città ci siano anche differenze di prezzi per quanto riguarda i mezzi pubblici.
1: Esatto. Allora,
0: lasciamo perdere le Canarie, che hanno delle sovvenzioni per cui appunto con certe caratteristiche si possono avere i biglietti gratis, però ecco, come si fa in città differenti a avere un biglietto unico quando magari i prezzi sono differenti? Questa è una bella domanda.
1: Esatto.
0: Da gestire, no?
1: È quello che appunto a cui si sta lavorando, si sta cercando di integrare, capire appunto un biglietto che magari per alcuni diventerà più vantaggioso, per altri meno vantaggioso, e che possa in qualche maniera essere più o meno equo per tutti, insomma. Quindi capiremo che cosa succederà anche per noi, però quello a cui si sta cercando di lavorare appunto è questa semplificazione, e far sì che almeno per noi, che sicuramente per noi la differenza credo che a livello dell'arcipelago sia abbastanza simile, insomma. Certo. Quanto si paga da isola a isola, insomma, per noi
0: sarebbe una bella cosa per noi delle isole Canarie, perché molti di noi spesso e volentieri si spostano anche per lavoro, no? Da una isola all'altra. L'idea di poter viaggiare con biglietto unico e non doversi preoccupare ogni volta di gestire la cosa in maniera differente, penso che sarebbe una cosa eccezionale. Bene, staremo a vedere quello che succederà. Queste erano le notizie per quanto riguarda ovviamente il nostro collegamento anche con Facebook di oggi. Salutiamo tutti quanti gli amici che ci stanno seguendo appunto sui social. Come sempre, domani torniamo con altre notizie. Radio.

0: lo so, eri lì tutta attenta con il tuo Liga e il nuovo singolo. Contenta?
1: Guarda, guarda, devo essere sincera, ne parlavo l'altro giorno quando abbiamo fatto il primo ascolto di Liga, che è un momento topico quando c'è un nuovo singolo di Liga. Ti dà quella sensazione come di entrare in casa, perché cioè, Liga è una certezza, sempre un po' quelle sonorità, quel modo di
0: cantare. Sì, ci stanno due commenti che sono arrivati negli ultimi due giorni sulla canzone di Ligabue, dice: oh, una canzone nuova di Ligabue, ma è nuova? Qualcuno è cattivello.
1: Ma va bene, ci sta, va bene, cattivello, ci sta, ha ragione. Però è proprio come quando senti un sapore, cioè il profumo della cannella, il profumo della torta di mele, quella riconoscibilità calda che ti fa stare bene. Cioè, io la vivo così, basta.
0: Assolutamente, io poi ce l'ho per tantissimi artisti anche del passato. A volte arrivano, no, delle canzoni nuove, a volte anche, non dico insignificanti perché non è quello il termine esatto, però magari che non portano nulla di nuovo, però ti danno quella sicurezza perché sono artisti che tu ami e in qualche modo ti fanno sentire a casa, no? E
1: quindi, esatto, infatti l'ho detto, che bello, sono sentito.
0: Però
1: a casa.
0: Ogni tanto un guizzetto in più potrebbero anche darlo, no? Potrebbero, sì. Però lo fanno ogni tanto, devo dire che qualche
1: sì, anno. Basta che non mi faccia un fit con Sfera Ebbasta e allora preferisco che lo preferisco
0: Liga
1: così.
0: Con Sfera Ebbasta. Ci rimarresti male,
1: dopo aver visto Tiziano Ferro con Shiva, ho visto tutto, quindi va bene così.
0: Ok.
1: Comunque, caro il mio Roby, parliamo di cose prosaiche. Hai qualche elettrodomestico da rinnovare? Perché a partire dal 15 settembre il governo dei Canarias ha messo a disposizione un tot di soldini che fanno parte del plan de rinnovo dell'elettrodomestico elettrodomestico dei Canarias.
0: Non so, anche quindi, vale anche per i mariti, non solo per gli elettrodomestici.
1: Ci ho pensato anch'io, ma credo di no. Credo che ci siano dei limiti, okay. E credo che i fondi non bastino sostanzialmente.
0: Esatto. Va bene, era una cattiveria.
1: Va bene. Comunque è stato presentato, il programma cuenta con 1,6 milioni di euro, fa parte del piano strategico piano strategico di sovvenzione della Consejería de Transición Ecológica Energía. I fondi appunto sono divisi in parti uguali nelle varie province dell'arcipelago a seconda delle popolazioni. Insomma, gli aiuti possono passare da 250 euro fino a 450 euro per persone in caso di particolare vulnerabilità. Ovviamente si parla di miglioramento dell'efficienza energetica in negozi, insomma, che aderiscono all'iniziativa. Quindi insomma, informatevi se avete un vecchio tostapane o una vecchia fridora aereo o qualcosa, un vecchio scaldabagni o un vecchio marito, no, non funziona, ripeto. Potete magari cercare di rinnovarlo e
0: con qualche sovvenzione,
1: usufruire,
0: insomma, certo,
1: usufruire di questa sovvenzione, appuntate, segnate.
0: Credo che come per far capire bene, non è che è vale per tutti, io credo che sia una situazione legata proprio ai consumi, cioè se avete un elettrodomestico, esatto, che beve come non so che, tipo una lavatrice di 30 anni fa che per fare un lavaggio vi costa come 4 del giorno d'oggi, questo, esatto, potrebbe essere un investimento.
1: Vi dico, ci sono 5 categorie di apparatos: frigoriferi, lavadoras, lavavajillas e, allora traduco per i non ablanti nell'idioma di Cervantes, frigoriferi,
0: lavastoviglie,
1: secadoras, che sono, sì, le asciugatrici, sì, e la placas de induzione,
0: sarebbero i fornelli, diciamo, a induzione, così. Certo. Beh, certo, per esempio, ecco, con sull'induzione è un grosso vantaggio, perché l'abbiamo sempre spiegato più volte, che tra un fornello a gas, ma meglio ancora tra un fornello non a induzione elettrico, ma però quelli che scaldano nel vero senso della parola, e l'induzione, c'è una differenza incredibile, c'è una resa molto ma molto più alta sull'induzione, quindi consumi più bassi, potete tranquillamente ripagarvi l'investimento nel giro di qualche mese.
1: Un ultimo dato fondamentale, e per aver diritto a questa cosa dovete portarvi dietro il vecchio frigorifero, cioè dovete no, giuro,
0: arriva nel negozio si deve portare il frigorifero vecchio sulle,
1: sì,
0: spalle.
1: Sarà necessario entregare l'elettrodomestico antico.
0: Spero facciano il cambio direttamente a casa la consegna, perché
1: penso di sì, lo spero anch'io.
0: La vedo pesante arrivare con la propria lavatrice vecchia, che poi quelle vecchie pesavano tanto, no? Sa, me la cambia per cortesia, voglio usufruire dello sconto. Vabbè.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane, lo ha detto il ministro Tajani arrivando in Irlanda per la riunione formale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Sale la tensione intanto con l'Europa dopo il caso dei droni a Lipsia. Non c'è bisogno di partiti paralleli, lo ha detto Matteo Salvini all'indomani della notizia della nascita del Comitato per il Congresso Federale, su iniziativa di alcuni dissidenti del partito per convocare il Congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. Ci sono 2 indagati per la morte di Pietro Maria Fiori, il 35enne volontario che ha perso la vita in una baita di pastori all'Alpe Buscagna. Si tratterebbe del titolare dell'azienda agricola e la persona che aveva installato il boiler scaldabagno da cui sarebbero partite le esalazioni mortali di monossido di carbonio. Clima: secondo l'ONU, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Questo nello scenario più ottimistico, ma si prevedono anche picchi più elevati. Tuttavia, per l'ONU è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare nei limiti dell'accordo di Parigi. Calcio: la Juventus perde Khéphren Thuram, che si opererà domani a Lyon per risolvere la sindrome femoro-rotulea al ginocchio destro, problema che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Previsti almeno 4 mesi di stop. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: questo 2026, no? Ci ha privato di due grandi artisti principali, ovviamente, perché poi purtroppo anche altri, ma questi due, parliamo di Francesco Guccini e di Dolly Parton, sono stati due momenti che ci hanno fatto riflettere. Ci è dispiaciuto non essere in onda per poterli ricordare, ovviamente, proprio personalmente, ma lo facciamo in maniera postuma, no? Anche se siamo al 2 di settembre, vogliamo assolutamente ricordare, insomma, Francesco Guccini.
1: Francesco Guccini, che è venuto a mancare, ricordiamolo, il 6 agosto, 86 anni. Ovviamente Guccini è stato un grande maestro del Novecento. Chiamarlo solo cantante riduttivo, è stato poeta, è stato cantore, è stato attore, è stato sempre personaggio che ha raggiunto la celebrità senza mai cavalcarla, insomma, ha fatto politica senza mai volerla fare, ha fatto opinione senza mai fare opinione, insomma, è sempre stato uno che insomma ha raccontato, ha cantato, si è raccontato e in qualche maniera dipingeva con le sue parole, ecco, un grandissimo artista che sicuramente mancherà tanto e che in qualche maniera chiude una pagina del Novecento e che insomma rimarrà nei cuori di tanti. È stato bello sentire, insomma, tutta una generazione cantare nelle strade, insomma, di Pavana, insomma, nell'Appennino tosco-emiliano, dove lui aveva scelto, insomma, di ritirarsi, sentir cantare un po' le sue canzoni. E ricordiamo che poi a settembre ci sarà quello che era un po' una piccola celebrazione di quella che è stata la sua storia e la sua arte, con la chitarra in mano e la penna, la musica, l'immancabile bicchiere di vino rosso che l'hanno accompagnato. E poi il 25 dicembre, insomma, si è spento un altro personaggio meraviglioso, che definirla la regina del country è assolutamente riduttivo, perché è vero che Jolin la canta tutto il pianeta, però Dolly Parton è stato molto di più, un personaggio contraddittorio che ha fatto della contraddizione la sua vera arma, una donna meravigliosa, femminista, conservatrice, vicina alla comunità LGBTQIA, ma completamente fuori da qualunque tipo di
0: schema,
1: insomma, è stata vicina alle antiche generazioni come alle nuove, ha raccontato la musica, si è raccontata, insomma, è scivolata attraverso un secolo intero, 80 anni, insomma, se n'è andata, e grazie a questi personaggi comunque ci raccontano e ci ricordano quanto la musica davvero possa parlare alle generazioni, tanto a chi è nato con loro e a chi ancora le canta, perché ancora tanti giovani vivono e ricordano questi personaggi e con la loro musica restano qui con noi.
0: Dolly Parton, per ricordarla, anche se qualche giorno dopo, con la sua più grande forse interpretazione, che in qualche modo ha segnato e che, come dicevi tu, conoscono un po' tutti, Jolene.

0: finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: En el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín disfrutarás del mejor pescado fresco de la zona de Mogán. Además de nuestras especialidades, pulpitos fritos, gofio escaldado, salpicón de pescado y mariscos y los domingos paella. Además disponemos de aparcamientos y fácil acceso desde la autopista. Dirige Manolo El Picao. Restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Sin duda, el pescado más fresco de la zona de Mogán.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: In tanti non avrebbero scommesso nel successo del nuovo pezzo di Madonna, invece vedete, ha funzionato tantissimo perché è stato uno dei brani dell'estate. Sto parlando di Ganassetteria e ovviamente da Confessional Dance Floor 2. Allora,
1: invece Roby sì, veniva da dire, in tanti non avrebbero scommesso, invece Roby sì.
0: Allora, l'album è particolare, insomma, io ne parlo perché l'ho ascoltato più volte e devo dire che è un'esperienza. Non è un album che con tutti i brani esplosivi da dire ok, d'accordo, è come Dance Floor 1 o tantissimi altri album di Madonna, ma questo pezzo ha un qualche cosa che prende, che trascina. Infatti durante l'estate ha funzionato tantissimo. Siamo invece all'ultima notizia di oggi, cara Barbie. Dove
1: andiamo? Guarda, questa notizia è curiosa, soprattutto perché trattasi di una cosa che ho detto, ma guarda che carina questa iniziativa, un'iniziativa che riguarda il mio aiuntamento in particolare, ovvero l'aiuntamento della Oliva, che ha organizzato un laboratorio, insomma, una giornata di approfondimento molto particolare, che sarà l'11 di settembre, dal 17 al 19, presso un'associazione culturale, insomma, qua nel pueblo, che praticamente si occupa dello spiegare come funziona il compostaggio domestico e comunitario, cioè? Il ciclo della gestione dei rifiuti diciamo dell'umido a livello domestico, cioè come utilizzare i rifiuti, appunto, che ne so, la buccia delle arance, tutto il classico umido che si accumula in casa, da utilizzare nel proprio stesso terreno di casa che si ha a disposizione, per in qualche maniera fertilizzare la terra che si ha a disposizione in casa, magari se si ha un giardino. Qua da queste parti molti hanno dei pezzi di giardino, dei pezzi, insomma, un esterno della casa, insomma, la maggior parte delle case ce l'hanno, e in qualche modo, appunto, favorire il riciclo degli alimenti, quindi non buttarli nella classica pattumiera, insomma, dove va tutto a finire, visto che sappiamo che, insomma, è abbastanza difficile, poi talvolta non si riesce a riciclare molto bene, e sappiamo quanto è importante tutto il ciclo del riciclo, e utilizzarli proprio a scopo domestico, insomma, credo che
0: quindi oltre a fare la separazione della spazzatura, no? Per quanto riguarda quando uno la va a buttare, la cosiddetta il riciclo giusto, ci dobbiamo anche preoccupare di farlo in casa.
1: No, però voglio dire, è una possibilità, no? Una possibilità, certo, che si

0: Però secondo me queste piccole conoscenze di base possono essere interessanti, insomma, in un mondo che butta via sempre di più. Noi lavoriamo nel nostro piccolo giardinetto per rendere.
1: Ci vorrebbe purtroppo molto molto molto di più, ma almeno facciamo il nostro piccolo, dai, almeno ci puliamo la coscienza.
0: Punto o perlomeno ci puliamo il frigorifero, non lo so.
1: Cosa buona. Mentre invece mi ha colpito Vicco, che è uscita con il suo nuovo singolo quest'estate, che è un inno al tiramisù.
0: Bellissimo. che Roberto sposa in pieno, ovviamente.
1: Io non sono un appassionato del tiramisù, devo dire, però mi piace l'idea che lei abbia fatto un brano sul tiramisù, incredibile.
2: Radio Calima.

0: posso dire una cattiveria? Me la permetti? Allora no, cioè, questa è la nuova di Vico, tiramisù. A parte il tiramisù c'entra poco come, come dolce secondo me, ma più che altro la cosa che mi, mi diverte è che allora Vico, Anamena e poi Aitana, secondo me cantano uguali.
1: Sì,
0: hanno lo stesso timbro di voce, più o meno, spesso e volentieri. Questa voce un po' afona, no? Che alla Britney Spears. Quando...
1: no, io ho apprezzato il trono fatto con i gonfiabili, con i salsicciotti gonfiabili, sì, lo voglio anch'io, è stato bellissimo.
0: No, a me piace l'idea di una, ecco, di fare. Sai quanti anni è che non faccio una giornata al mare così spensierata, come si vede in questo. In questa... No, niente, proprio. Mi tocca sempre fare andare al mare o in piscina o andare al mare così da solo nei posti che gli sperduti, che bellissimo, sia ben chiaro, sì, ci mancherebbe altro. Però ogni tanto bisognerebbe fare una follia, no? Andare a divertirsi come si faceva quando ero piccolo, andavo a Rimini a divertirmi.
1: Ma guarda, io ho visto delle immagini, qui ovviamente chiedo scusa a tutti coloro che sono festaioli, ho visto le immagini quest'estate ad agosto, sempre facendo un po' un resumen di quello che è stato un po' l'agosto qua alle Canarie. Sappiamo che agosto è il mese delle Virgen, almeno ci sono stati i santi patroni di tutti gli angoli e ci sono stati tutti questi eventi, diciamo, con feste dell'acqua, feste della spuma, questi

0: carnai madornali, tutti a base di musica a palla, gente che si spruzzava la qualunque, birra in mano, cappelli.
1: Ma è estate, la gente si diverte, come
0: tutti
1: a Ferragosto. Io sono andato in giro a Ferragosto, ero in Spagna in quel momento, in particolare ero in penisola, e ovunque andavo mi rincorrevano con le pistole d'acqua.
0: Sì, cioè io, ecco, se io, se devo pensare al concetto di inferno, a un girone dantesco, lo penso così. Però mi rendo conto che è un mio problema, sì, non, io so che quelle cose sono belle,
1: almeno una volta bisogna anche un po' divertirsi.
0: Ma io mi diverto tantissimo lontano da tutto questo, guarda, sono felicissima, io sono felicissima.
1: Io sono così. Esatto. Ci sentiamo domani puntuali.
0: Baci a tutti,
1: alle 11, fate i bravi con Canima de Magnana dalle 11 alle 13. Tra poco la grande musica degli anni 80 e 90.

0: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Geray Marichal, restaurador con más de 20 años de experiencia en el sur, les ofrece sus tres ofertas gastronómicas. Bandera, en Meloneras, cocina española casera, tapas y copas amenizadas por DJ cada noche. Justo al lado, el restaurante pizzería Trattoria Mezzaluna, con amplia y confortable terraza, ideal para celebraciones. Y por último, Las Burras Beach House, en San Agustín, con una oferta gastronómica que te sorprenderá con vistas al mar. Tres restaurantes para disfrutar de la gastronomía en cada momento.
3: Una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
5: Il caffè buono a Gran Canaria c'è. Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano. Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero. 639 530 250. 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
6: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo todos los jueves y sábados. Asador grill La Cabañita Park.
7: Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
8: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Incontro a Bruxelles tra la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, all'indomani dell'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha detto von der Leyen in un punto stampa. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. È quanto dichiara il Vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando alla riunione informale dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea in corso week. In Irlanda. Salvini però minimizza. Un richiedente asilo gambiano di 27 anni è stato bloccato stamani davanti alla stazione di Padova. Con un coltello dalla lama di 15 centimetri camminava nel piazzale e un passante ha dato l'allarme. All'arrivo della polizia l'uomo ha posato il coltello ma ha fatto resistenza. Lievi escorazioni per un poliziotto. Due uomini e due donne sono accusati di omicidio dopo la morte di una neonata in una casa in Inghilterra. Gli arresti grazie ad alcune segnalazioni riguardanti la sicurezza del bebè nella zona di Winkobank nel South Yorkshire. La piccola aveva ferite ed arma da taglio, dichiarata morta sul posto. Il calcio, Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei nerazzurri è scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. In caso di separazione anticipata sarebbe in ogni caso consensuale. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima, rebobinas el tiempo.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi nel nostro consueto viaggio dove trattiamo tanti argomenti e ascoltiamo tanta musica. C'è una strana legge del turismo ed è quella di scoprire un posto veramente meraviglioso, un paradiso in terra. Lo scopriamo sui social, lo salviamo perché è ancora poco conosciuto. Quando finalmente riusciamo a organizzare il viaggio e arriviamo lì, troviamo altre 5.000 persone che hanno salvato lo stesso video. Bene, proprio in quest'estate 2026 le cose sono cambiate. La maggior parte delle persone, se doveva andare in un'isola, è andata in un'isola meno conosciuta e ha scoperto una nuova meta da sogno. Lo vediamo tra poco.

Cari amici di The Mag, tra le tendenze di viaggio di questo 2026, di quest'estate, c'è la ricerca di isole europee meno battute dal turismo di massa, il cosiddetto overtourism. C'è una classifica dedicata proprio alle destinazioni inusuali, emergenti, che mette in evidenza luoghi scelti proprio per la natura, per l'autenticità e anche per il minore affollamento, che secondo me è un fattore fondamentale, perché se vuoi goderti effettivamente la tua vacanza e vai in un posto dove ci sono tantissime persone, non hai neanche la possibilità di spostarti tipo tra un ombrellone e l'altro, il relax non lo troverai mai, ed è la conseguenza di un cambiamento interessante, perché per anni abbiamo inseguito soprattutto le destinazioni più famose, date ovviamente da pubblicità, da social, da creator che le sponsorizzavano così bene che ci invogliavano ad andare. Adesso invece una parte dei viaggiatori sta cercando l'opposto, non vuole necessariamente il locale più fotografato, la spiaggia vista milioni di volte su Instagram, vuole avere la sensazione di essere uno scopritore, di aver scoperto qualcosa. Naturalmente anche in questo c'è un paradosso, no? Perché appena una destinazione segreta diventa virale, rischia di perdere esattamente ciò che l'aveva resa speciale. Quindi forse il vero viaggio alternativo non consiste nel trovare il posto che nessuno conosce, l'isola che non c'è, giusto per citare una cosa importante, ma consiste nel riuscire a vivere un posto senza preoccuparsi continuamente di dimostrare agli altri di esserci stato. Perché se poi andiamo in questo nuovo paradiso che abbiamo scoperto tra virgolette noi e lo pubblichiamo e ripubblichiamo, e magari abbiamo anche un po' di persone che ci seguono sui social, quel posto non sarà più sconosciuto, ma diventerà altrettanto conosciuto.

0: tesoro? Avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegne a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: The Mag Special 3. 3 hit senza pausa. The Mag Special 3.
1: Siete pronti, cari amici, per ascoltare un po' di musica? Arriva la nostra rubrica, il nostro Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.
2: Mi dispiace

0: Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Unione Europea e la NATO aumenteranno la pressione sulla Russia in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia-Halle che la Germania ieri ha attribuito alla Russia. Lo dichiara la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Dubbi sulla presunta aggressione nel carcere di Rebibbia a Walter Lavitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro Siegfried Ranucci. Il pestaggio, riferito in prima battuta dai legali dell'imprenditore, è stato fortemente negato da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Vigevano, in provincia di Pavia. Il ragazzo, originario del Salvador, lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba. A trovare il corpo nelle ultime ore è stato un giovane che abita nello stesso immobile. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdelsalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio del 2023, nella quale morirono 94 migranti. Il tennis, Day 4 a Flushing Meadows con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz, rispettivamente contro Navone e Faria. Guerrieri de Minaur si affrontano dopo la cancellazione del match per pioggia, mentre Passaro de Jong ripartiranno dal quarto set. Nel torneo femminile, derby azzurro tra Paolini e Stefanini. È tutto, al prossimo aggiornamento. Radio Calima.

Una delle storie più antiche che conosciamo sta influenzando, ha influenzato e influenzerà le vacanze di questo 2026, perché lo ripetiamo, va bene che è finito agosto, ma c'è ancora settembre ed è un mese da non dare per spacciato, anche perché è un mese bellissimo dove tante persone decidono di andare in vacanza. Comunque, Ulisse voleva tornare a Itaca, noi invece stiamo trasformando Itaca in una destinazione e soprattutto in un'idea, cercare la propria Itaca è diventato un trend di viaggio.

C'è stato un film che in questi mesi ha preso veramente tanto, tanto amore da parte di tanti appassionati del cinema, è Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan, che ha alimentato anche un trend legato ai viaggi, ispirato appunto ai grandi miti classici, con Itaca diventata simbolicamente una delle mete più affascinanti, ma il concetto di trovare la propria Itaca è diventato più ampio della semplice isola greca, cioè trovare la nostra Itaca significa cercare quella destinazione che abbia un valore personale, un viaggio meno costruito intorno a quella che può essere un'attrazione obbligatoria, ma più legato alla scoperta sia dei luoghi ma anche di noi stessi. Ed è curioso che nell'epoca dei voli veloci, degli itinerari organizzati al minuto, torni ad affascinarci una storia in cui il viaggio dura anni e il protagonista sbaglia continuamente strada. Se ci pensate, è una cosa molto romantica anche. Forse perché Ulisse ci ricorda una cosa che è quello che noi usiamo per spostarci, in questo caso io personalmente, a parte Waze ma anche Google Maps, non potrà mai risolvere, cioè possiamo conoscere perfettamente il percorso per arrivare in un posto grazie alla tecnologia, capire perché vogliamo andarci però è tutta un'altra navigazione, tutto un altro viaggio.

0: più.
1: Ci sono stati tanti concerti interessanti in quest'estate 2026. Come ben sappiamo, un concerto può essere bellissimo ovviamente per l'artista che andiamo a sentire, per l'artista che c'è sul palco, ma qualche volta il luogo è la parte principale, no, dello spettacolo, perché nel mondo esistono delle location musicali costruite dentro cose pazzesche, tipo dentro canyon, dentro delle grotte o perfino all'interno di miniere di sale. Tra poco vediamo appunto quali sono quei luoghi meravigliosi dove è possibile ascoltare musica dal vivo.
0: Niente.

0: Senza pausa, The Mag Special 3.
1: Parliamo di musica, è una cosa che appassiona un po' tutti noi. Parliamo soprattutto di concerti nei posti più incredibili del mondo. Tra i luoghi più spettacolari al mondo dove appunto ascoltare musica live, ce ne sono alcuni che sembrano pensati apposta per lasciare il pubblico senza parole. Ma davvero mi trovo in questo luogo meraviglioso e ascolterò anche il mio artista preferito, il mio gruppo preferito. Tipo c'è una selezione che è stata pubblicata da un portale, Time Out, che ha messo insieme 10 location decisamente fuori dal comune. Una delle più famose è il Red Rocks in Colorado, che è un anfiteatro naturale circondato da gigantesche formazioni di roccia rossa, dove negli anni si sono esibiti artisti internazionali, anche band leggendarie. Ma nell'elenco, in questo elenco di appunto di Time Out, compaiono anche scenari completamente diversi, compresi degli spazi ricavati nelle miniere di sale. E questo luogo incredibile si trova in Polonia, ed è interessante perché quando ricordiamo un concerto non ricordiamo soltanto le canzoni, ma ci rimane il viaggio fatto magari con gli amici, con la nostra famiglia, le persone che avevamo accanto, l'atmosfera, perfino quello che vedevamo intorno al palco. È tutto un insieme di cose che rende un concerto bello o meno bello. Metteteci poi un luogo uscito da un film fantascientifico, come fai a non ricordare a vita quella tipologia, ecco, di concerto? Piange.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo mercoledì. Per quanto mi riguarda, torno domani, se vi va, se vi fa piacere. Solito posto, solito orario. Fate i bravi, ma non troppo.
1: Radio Calima. Radio Calima.

0: Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Sono le 15:32 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo. Lo ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, aggiunge, l'Unione Europea e la NATO sono uniti. Nuova escalation Stati Uniti-Iran. Le forze americane hanno colpito circa 100 obiettivi nel paese, tra cui due petrolieri di Teheran, almeno 11 le vittime, secondo le fonti iraniane. La risposta, missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le difese aeree, e un attacco dei Pasdaran contro basi statunitensi a Erbil in Iraq. È stata arrestata e portata in carcere la donna di 78 anni accusata di aver ucciso a coltellate il marito coetaneo, ristoratore in pensione, nella casa dove vivevano a Imola. La donna avrebbe una diagnosi di demenza senile. Il cittadino svizzero di 43 anni arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto è l'autore della sparatoria a rave party di Arau in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida. Con il bronzo conquistato da Cesare Barabino nella vela, l'Italia raggiunge il traguardo delle 200 medaglie ai giochi del Mediterraneo. Il velista azzurro è arrivato terzo nella classe Il Casette, dietro al francese Lorenzo Maillet, oro, e al greco Marios Statas, argento. È tutto, al prossimo

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Un viaggio nel 1984 con Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestiale.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protezione solare intelligente.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
3: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
3: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
2: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
5: Radio Kalima, l'estate è qui.
6: Estate 1978, Amanda Lear, Queen of Chinatown.

0: cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
1: Due ore con voi due?
2: Certo, perché? Non ti va bene?
3: Non incominciate a litigare voi due, il programma non è ancora iniziato.
1: Ehi, non siamo mica solo noi tre?
3: Ma no, ci saranno tanti ospiti.
2: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
3: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
1: Ok, allora ci sto.
0: Da Calima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Calima.
4: Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.
0: Un grande successo del 1986 con Aha, The Sun Always Shines on TV.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo quanto riporta la Bild, il bielorusso con passaporto russo sospettato per l'attacco all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Il secondo sospettato, un uomo di origine russa con passaporto lettone, avrebbe svolto un ruolo chiave nella preparazione dell'attentato. Faremo accertamenti, commenta Tajani. Tragedia in un'azienda agricola a Cimina, in provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni di origine gambiane è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte di Kamara Dramané. Il cittadino svizzero di 43 anni arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto è l'autore della sparatoria a rave party di Arau, in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida. Il rialzo del gas ad agosto sfiora il 7%, lo comunica ARERA. Il valore della materia prima riguarda il servizio di tutela della vulnerabilità per agosto rispetto a luglio. Per il mese di agosto 2026 le quotazioni all'ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell'utente tipo aumenta del 6,9% rispetto al mese precedente. Formula 1. In attesa di valutare lo step evolutivo compiuto da Ferrari con il nuovo motore, nel Gran Premio di Monza le Mercedes dovrebbero presentarsi con power unit nuove ma non aggiornate. Kimi Antonelli sconterà la penalità per l'utilizzo della quinta unità stagionale, ma per il debutto della versione concessa dall'Aduo bisognerà attendere ancora qualche settimana. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting, wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
3: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Kenmanji te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kenmanji.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @ke_manji. Kenmanji llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
4: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
5: Casa Oliva in Arguineguín presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arguineguín, completely renovated, a fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutería Peñate in the Ancora Shopping Center and now also in the center of Arguineguín, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutería Peñate, and Restaurante Arguineguín.
6: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
7: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci a Las Palmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Casa Oliva y Narguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
3: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
6: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Sono le 17:32 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Risposta doverosa, dice il governatore Zaia. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Il 43enne arrestato dalla polizia cantonale argiovese è l'autore della sparatoria avvenuta nel weekend al termine di un rave ad Arau. È quanto hanno confermato gli inquirenti in una conferenza stampa in cui sono stati forniti nuovi dettagli sull'inchiesta relativa al tragico bilancio, la morte della 22enne italiana Maria Spinelli e il ferimento di altre 6 persone. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdelsalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. Il calcio alla Coppa Italia. Al Sassuolo servono i calci di rigore per battere il Frosinone nel 16° di finale giocato al Mapei Stadium. I tempi regolamentari erano finiti 1-1 con i gol di Dominguez per i neroverdi e Terzic. Dagli 11 metri decidono gli errori di Amei e Hasa. Dalle 18 in campo Udinese e Venezia. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18, 31 minutos.
2: Sono le 18 e 31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera al provvedimento. Il presidente Zaia dice una risposta doverosa. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Medio Oriente, Israele non si ritirerà dal territorio controllato nella striscia di Gaza e continuerà a perseguire il disarmo di Hamas, così Netanyahu. Intanto nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti propone di ribattezzare lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Si è aperto un canale di comunicazione tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e i membri della squadra di report sul futuro del programma. Gli inviati hanno ribadito la volontà delle dimissioni in blocco nel caso in cui l'azienda confermasse Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione al posto di Ranucci. Vuelta di Spagna, dopo l'amaro quarto posto nella decima tappa, il team Visma Lisa Bike si rifà con gli interessi. Sul traguardo dell'undicesima frazione a Lorca, Matthew Brennan raccoglie la terza vittoria in questa edizione della Vuelta e il decimo successo stagionale. Fondamentale per il britannico il lavoro da pesce pilota di Wout van Aert. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

0: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
1: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
2: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán, oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin, senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
5: Hai un languorino, cara?
4: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
5: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
4: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 203, anche WhatsApp.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: próximas elecciones. Para esta edición es todo. Volvemos más tarde con las noticias de Canarias.
1: Radio Calima.
2: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
3: Calima, rebobinas el tiempo.
4: Un grande successo del Sesso no con Saper Cet.

0: Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Sono le 19:30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un viaggio nel 1980 con Lucio Battisti. Una giornata uggiosa.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Casa Oliva, Darghi.

Bentrovati, buon mercoledì 2 settembre con il GR delle buone notizie. A scuola ma senza libri e quaderni e un suono della campanella tipico, quello che ha colto in 150 istituti scolastici da Piacenza a Rimini oltre 8.000 bambini delle primarie, i cui genitori su base volontaria hanno aderito al progetto Settembre Insieme voluto dalla regione Emilia Romagna. La sperimentazione ha preso il via nei 42 comuni dell'Emilia Romagna coinvolti nelle agende trasformative.

0: urbane per lo sviluppo sostenibile, diventando un'opportunità concreta per le famiglie che hanno potuto scegliere un'offerta educativa e di socialità nelle due settimane che precedono l'avvio dell'anno scolastico. I Maneskin, almeno per una sera, saranno di nuovo insieme sul palco a Sanremo a confermare le indiscrezioni che circolavano da settimane, e Stefano De Martino, direttore artistico nonché conduttore del Festival 2027. Sarà dunque un cerchio che si chiude per la rock band romana che proprio dal palco dell'Ariston spiccò il volo nel 2021. Prima la vittoria con Zitti e Buoni e poi la consacrazione col trionfo all'Eurovision Song Contest. Quando Maggie Smith lasciò questo mondo, 89 anni, persino i reali si scomodarono per celebrarla. Re Carlo e la regina Camilla la definirono testualmente un tesoro nazionale, senza immaginare forse quanto un tesoro l'interprete della professoressa McGranity di Harry Potter lo avesse davvero. È un patrimonio che è stato ereditato poi dai due figli avuti dal primo matrimonio e che a 2 anni dalla sua scomparsa scopriamo ammontare a oltre 18 milioni di euro. Una cifra già astronomica, a cui va tuttavia aggiunto anche il valore di una tenuta nel West Sussex e altri beni. I Pokémon tornano sul grande schermo, questa volta in animazione, con Pokémon Wild Card, primo film la cui trama è interamente incentrata sul celebre gioco di carte da collezione. Il nuovo progetto è stato annunciato durante la cerimonia di chiusura dei mondiali di Pokémon 2026 a San Francisco. Un ritorno sul grande schermo che arriva nell'anno del 30° anniversario della nascita del franchise. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. Verdi, bianchi e rossi.
2: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
3: Conecta con la musica che más te gusta.
4: Rebobinas el tiempo.
5: Facciamo un salto nel 1998 con Janet Jackson, Together Again.

0: Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Son las 20:30 minutos.

0: presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
1: Due ore con voi due?
2: Certo, perché? Non ti va bene?
3: Non incominciate a litigare voi due, il programma non è ancora iniziato.
1: Ehi, non siamo mica solo noi tre?
3: Ma no, ci saranno tanti ospiti.
2: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
3: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
1: Ok, allora ci sto.
0: Da Calima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Calima.
4: Calima, rebovinas el tiempo.
0: Un grande successo del 1985 con Kate Bush, Cloud Busting.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: di Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima, rebovinas el tiempo.
3: Facciamo un salto nel 1999 con Jerry Halliwell, Look at Me.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
2: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Canarias.
1: Es la hora 23:32 minutos.
2: Sono le 23:32 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1990 con Litfiba e il Diablo.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.